Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Renault.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me, aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo, dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona, forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore, cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

che fai? Davvero non ti han detto che non sono il tipo da guardare a una festa un pessimo partito? Son certo che nessuno

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera.

nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.

0: it hurts more vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

senza morire. È una rosa senza spine. Facche energie negative. Tra i tuoi amici ci sono delle spie. Alla faccia di chi lo va a dire. Ah, Willy Willy. Ah, neri neri. Fumiamo i casini. Beviamo.

Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato!

0: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volumi di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

parlo più. Da quando hai detto non ti parlo più e non ti vado giù. Da quella storia che non ti va giù. E ti cerco lì e ti cerco là, nelle bougainville, nelle boulevard. E sto aspettandoti all'università. Faccio tappa lì e poi la faccio al bar. Tengo

0: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato.
1: Radio Z, generazione futuro.

0: se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

possibilità. Se credi che la vera bellezza sia nell'imperfezione che racconta una storia. Sei Team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, Generazione Futuro.

0: Quasi le 6, buongiorno.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
2: Caffè Toraldo
3: o caffè.
4: Radio Zeta.
0: Buongiorno Zeta. Eccoci, buongiorno, sei in punto del mattino, apriamo questa nuova mattinata, siamo pronti a vivere una nuova giornata insieme, insieme a chi? A Radio Z ovviamente, al Buongiorno Z in questo caso, e in questo momento in mia compagnia Stefania Iodice, lo sapete, tra poco ci raggiungerà anche il caro, carissimo Tony Sica. La vita romana ogni tanto anche a quest'ora del mattino diventa stressante, turbolenta quando ci si sposta con i mezzi di trasporto, ma è così, è una vita che viviamo tutti, spero che per voi l'inizio di giornata sia stato leggermente più simpatico. Dai, nel caso potete comunque raccontarmelo al 335 30 10 25. Vi ricordo che siamo anche in radiovisione, canale 2 se siete digitale terrestre, o anche 735 di Sky. Bene, le coordinate le abbiamo dette tutte, tre ore che trascorreremo insieme, ovviamente accompagnati dalla musica. Partiamo subito con Annalisa, canzone estiva.

0: Annalisa, canzone estiva alle 6.04. Buongiorno ancora a tutti voi. Buongiorno Stefania Iodice.
1: Ma buongiorno anche a te, Tony Sica. Ci sta benissimo iniziare con una canzone estiva, perché poi è quella la stagione a cui andiamo incontro, pioggia permettendo, eh.
0: No, no, è passata. Adesso Giulio con Coez.
2: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Rove, Pelé, 6 e 10 del mattino con Tony Sica e Stefania Iodice, ma lo sapete, ci siete anche voi, è già presente, devo dire, al 335 30 10 25.
1: Loro lo sanno perché mandano il messaggio, siamo noi che lo scopriamo qualche secondo dopo, eccolo qua Alessandro.
2: Buongiorno Stefania, buongiorno Antonio, ciao. Alessandro De Ecolia da Imola, auguro una splendida giornata a tutti.
0: Anche noi a te.
1: Ha finito così.
0: Cioè... Eh sì, anche quel rumore bianco è giusto per farci svegliare per bene, capito?
1: Dai, serve, ci può stare. Ci può stare, visto che avete dato la vostra e continuate con i vostri messaggi vocali. Dobbiamo anche noi metterci il carico da 90, quindi andiamo a prendere un mostro internazionale
0: al momento impegnatissimo nel suo tour che lo porterà in giro per il mondo, Harry Styles.

0: American Girls, Harry Styles alle 6:14, il ritmo che vi avevamo promesso, diciamo, sì, la verità, il ritmo che anche ci piace.
1: E lui ci piace tanto perché in qualche modo, secondo me, per il suo nuovo tour ha preso ispirazione anche dal concept di Bad Bunny, perché ha creato delle vere e proprie residenze nelle città nelle quali va e fa anche 10-13 date.
0: Beh, non male. Adesso Paola Ghezzi, stessa direzione.
2: Che domanda stupida, non farla mai. Come sto? Non lo so. Giorni

0: Maneskin con Supermodel alle 6:20 del mattino su Radio Z, visto che in questi giorni, anzi sono settimane ormai che si vocifera di una presunta reunion dei ragazzi nel 2027, noi ormai ci crediamo.
1: Ci crediamo anche perché chi ha dato la notizia, Fiore, insomma, è uno che ne capisce, c'ha sempre notizie prima. Occhio che c'è qualcuno che dice che addirittura adesso non può, ma più tardi ci chiama. Cosa avrà da dirci?
0: Mamma, lo sai, quando lavoro non puoi. Dai, ascoltiamo Lady Gaga con Doci.

0: Runway. Runway, Lady Gaga, Doci alle 6:23. Ho ancora ben presente, tra l'altro, l'immagine dell'outfit di Doci al Met Gala, mi sembra che era.
1: Sì, sì. Outfit non outfit, diciamo, più che vedo non vedo, era vedo quasi tutto, però se lo poteva permettere.
0: Una dea totale, elegante anche, perché è difficile essere eleganti in questi casi.
1: Beh, si mostra spesso a petto nudo anche lui e ne vale la pena. Mahmood con Liberato, Into Street.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Durissime le reazioni italiane alle immagini postate dal ministro israeliano Ben Gvir degli attivisti della flottiglia derisi mentre erano inginocchiati, bendati, in stato di fermo. Un trattamento incivile e infimo, tonel presidente della Repubblica Mattarella, la presidente del Consiglio Meloni e il ministro Tajani definiscono inaccettabili quelle immagini e pretendono le scuse. Gli attivisti presto in Italia denunciano abusi, molestie sessuali, ferite. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi nei confronti dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Non mi fermerò, dimostrerò la mia correttezza, sottolinea in una nota il deputato di Fratelli d'Italia. Il calcio, l'Aston Villa ha conquistato l'Europa League, gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. 6:31 è tutto per il momento, adesso la linea passa al meteo.
2: Meteo Z. Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di giovedì stabile e soleggiata su tutto il nostro territorio. Infatti si rinforza ulteriormente un campo anticiclonico. Da segnalare solo un po' di variabilità possibile in Appennino con qualche piovasco tra Lazio e Calabria. Clima ovunque mite con temperature massime a tratti anche estive fino ai 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: GUE con Veleno alle 6:38 del mattino in questo giovedì 21 maggio. Giovedì, ti ricordi?
1: Giovedì, signor! Questo già giovedì, tra l'altro, io manco mi ero accorto di questa roba. Diamo un po' di punti di riferimento. C'è il 266 della Digitale Terrestre, c'è il 335 30 10 25 per interagire con noi. Questa è Radio Z.
2: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, infe e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Radio Z, generazione futuro.
1: Ed eccoci qui tra i punti di riferimento, ovviamente ne mancavano due. Stefania Iodice e Tony Siga, che siamo noi, buongiorno.
0: Siamo noi, la squadra del mattino, siamo noi. Potrebbe diventare il coro ufficiale, insomma, di questo programma, fin quando dura, meglio godersele.
1: Pensavo ti stessi per convertire all'Inter, stavi per cantare,
0: ma
1: campione per
0: carità,
1: dell'Italia siamo noi.
0: Non ti permettere, sempre Forza Napoli. Anzi, un saluto caro ad Antonio Conte, ma parliamo di musica, va che meglio. Anzi, balliamo un po' in compagnia di Bob Sinclair e Kisa. I Can Wait.

0: I Can Wait, magari è quello che sta pensando il ragazzo, la ragazza che ha prenotato le vacanze per Ibiza quest'estate e sa che tra i vari DJ nel roster troverà anche Bob Sinclair.
1: Sì, anche, voglio rassicurare anche chi resterà in Italia, lui ama l'Italia, ce lo ritroveremo sicuramente anche nei posti vacanza nostrani. Adesso Blanco con Elisa, ricordi.

0: Eddie Brock Avvoltoi alle 6:49 qui su Radio Z. Buongiorno Z, come sempre Stefania Iodice e Tony Sica. C'è chi se la canta, eh?
1: C'è chi se la canta e lui canta in compagnia dei suoi fan. Ormai è diventato avvezzo e siamo diventati anche fan noi di questo modus operandi di creare momenti, no, di unione con il pubblico, con il suo pubblico, eccetera, eccetera, organizzando delle cantate spensierate in vari posti di Roma.
0: Eh sì, quasi dei ritrovi, come se ci fosse un falò, ma senza falò, però con chitarra e voce.
1: Al Pincio poi l'ha fatto l'ultimo, no? Ottima location.
0: Arriva Fra Quintale, Aranciata.

0: Fra Quintale Aranciata, 6:52 del mattino, ci stiamo avvicinando alla fine già di questa prima ora insieme del Buongiorno Z con Tony Sica e Stefania Iodici. A proposito di Aranciata,
1: sì, c'è Gigi che ci scrive al 335 30 10 25, dice che stamattina ha già spremuto 10 arance, quindi aranciata al naturale in questo caso. Le si migliori. Stavano perdendo, però si spremono quando...
0: Sì, certo.
1: Ah, non lo sapevo, vedi.
0: Mi sa che si è quasi finita la stagione delle aranciate, anche io delle aranciate, dell'arancia in generale.
1: Quindi erano gli arretrati che aveva nella frutiera.
0: Anche io sto cercando di recuperarli in questi giorni. Torniamo alla musica, Sombre Potential.

0: Chill Gali alle 6.59 a chiudere la nostra prima ora insieme. Anche noi vogliamo stare nel chill. Lui in che modo lo sta facendo?
1: Ma guarda, lui chillando è arrivato in quel di New York, per la precisione a Times Square, per la sfilata di un noto, notissimo brand italiano. Alla sfilata pensa che si è seduto accanto così a due a caso, sì, Anna Wintour e Kim Kardashian.
0: Oh wow.
1: Nel chill, capito? Con calma.
0: Trovate un po' di video anche sulla pagina social di Radio Z, dove c'è lui che si fa il red carpet. Vai che tra poco si comincia con la seconda ora. Le 7 in punto.

0: Rocco Hunt, la più bella del mondo, alle 7:03 del mattino, un modo super romantico per aprire la seconda ora con Tony Sica e Stefania Iodice.
1: Romantico anche lui, che spesso ritorna alle sue origini salernitane. Devo dire, ogni tanto va al Maradona, però in questa fase delicata per la Salernitana con i playoff per la premiazione in Serie B, Rocco Hunt è stato lì. Ogni volta che poi saluta in tribuna, il DJ a bordo campo gli mette la canzone.
0: In tribuna però, non in curva.
1: Ah, certo.
0: Vabbè, in curva pure l'avrei visto bene però.
1: No, lui c'era in curva, c'era il papà in curva, mo è un attimo complicato gestire l'ordine pubblico.
0: Da Salerno andiamo in Sicilia con Rosalia Focuranni.

0: Uragani dal 2025, è passato già un anno dalla pubblicazione di questo singolo e a un anno di distanza siamo pronti ad accogliere una novità.
1: Tra l'altro non hai fatto in tempo a raccontarmi nel fuori onda, mi stavi dicendo che finalmente hai trovato la chiave per cui San Giovanni era nel suo ultimo video.
0: Videoclip, sì, della canzone Piccolo Uomo, che tra l'altro appunto è il singolo che al momento è in rotazione. Come avevamo intuito, era un modo per darci dei segnali, un avvertimento, perché domani...
1: Al singolo con San Giovanni.
0: Esattamente.
1: Quindi un po' come fa la Marvel, ti lancio l'indizio e poi ci faccio un film sopra. Arriva Gaia adesso, questa è Bossa Nostra.

prova che Gaia ha fatto sua, facendola diventare bossa nostra alle 7:12 qui su Radio Z. Posso sbilanciarmi, lo faccio. Questa è la mia preferita, cioè è proprio così che immagino la mia estate, immagino anche i reel estivi, proprio con questa colonna sonora. Adesso Drive Safe, Miles Smith.

0: Bella alle 7:19 qui su Radio Z. Buongiorno Z, Stefania Iodice, Tony Sica. Quando prima dicevo cantiamo insieme, non è che lo dicevo tra noi, eh?
1: Ma no, e non era neanche in senso metaforico, proprio letteralmente cantiamo, e voi lo fate al 335 30 10 25.
0: Buongiorno.
2: E ora che sì? Si è fatto giorno, è arrivato Buongiorno Z, sì, con Antonio e Stefania, sì, è davvero una gran sorpresa. Se smettessi di ascoltarli sarei davvero molto triste, amore. Ma mio figlio su 5 canali ha impostato solo loro.
0: Bello, bello, ci
1: subito
0: piace.
1: È partito il coro alla Olly, come fa lui nei concerti quando canta Depresso Fortunato. Un altro coro, secondo me, ma anche coreografia. Dobbiamo prepararla per questo brano di Gabbani.
0: Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Ipame Tupate, c'è Geliè qui alle 7:29, lui che se la gode, un po' di musica, un po' di palestra, ma soprattutto mi sa che ha riscoperto una nuova passione che è quella dei cavalli.
1: Eh sì, un amore spassionato nei confronti degli animali, un amore che condivide anche in compagnia della sua fidanzata Chiara Frattesi. L'abbiamo visti ieri, appunto, hanno pubblicato delle storie ad un maneggio, suppongo, sì. Proprio si prendevano cura di questi cavalli.
0: Adesso buona domenica. Saif.

0: Miley Cyrus con Midnight Sky alle 7:36 del mattino. Siete su Radio Z con Tony Sica e Stefania Iodice. L'appuntamento non è però a midnight, ma è domani alle 15.
1: Esatto, in Collettivo Z. Non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con chi?
0: Con Bello Figo, mi raccomando, wow. Domani alle 15, state qui con noi intanto.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale, circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
5: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena

0: Fred De Palma, Samurai Jack, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
1: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
2: Radio Z, generazione futuro.
3: 7:39 del mattino in compagnia di Tony Sica e Stefania Iodice. Ovviamente si continua con questa mattinata ricca di musica.
4: Mi suonava in testa Marrakesh, questo è il mio film. Ti ricordi quel duetto con Giusy Ferreri? Chissà se c'è anche quello in questo film documentario che porta al cinema.
3: Ne parliamo perché tra poco stiamo per ascoltare il singolo in collaborazione con Madame. E per quanto riguarda Marrakesh, lui sarà appunto al cinema in 3 giorni, il 25, il 26, il 27 maggio. Intanto però lo ascoltiamo con Madame.

0: volevo capire, madame, che si fa un po' di domande e si affida a quello che è un fratello maggiore, Marrakesh, per avere delle risposte. Marrakesh al cinema, dicevamo, tra l'altro.
1: Sì, esatto. E lui ci vuole far capire ancora di più attraverso queste tre giornate speciali, ricordiamo 25, 26, 27 maggio, ancora di più il percorso che l'ha portato dall'inizio della sua carriera poi al grande successo di oggi.
0: Successo e fragilità, adesso c'è Angie, Signorina.

0: Apri Fibra, Maurizio Carucci con Stele alle 7.48 del mattino su Radio Z con Toni Sica e Stefania Iodice. Maurizio Carucci, anche frontman della band degli Ex Otago.
1: Direi soprattutto frontman della band che ha nel periodo indie pop italiano ha fatto proprio scuola. Ha segnato un segmento che poi in tanti hanno seguito e sono da 10 anni da quell'album Marassi.
0: Sì, dalla pubblicazione di quell'album per celebrare questi 10 anni di vita, ecco, di percorso insieme, gli Ex Otago hanno dato vita a diverse attività, tra cui ricordo anche una delle ultime partite del campionato di Serie A, Genoa Milan, si sono esibiti allo stadio, insomma, del Marassi, proponendo le loro canzoni.
1: Una sorta di pre-show, e li aspettiamo anche in tour perché avrà seguito questa musica. Adesso invece ci spostiamo sul panorama internazionale.
0: The Bosa.

0: Rosa Magnetic alle 7:51 qui su Radio Z. Buongiorno Z, come state?
1: Buongiorno mondo, stiamo bene. Mi sento di parlare anche a nome dei nostri ascoltatori, anche perché qui su Radio Z si continua con la musica e dal panorama internazionale torniamo a quello italiano.
0: Addirittura Roma.
1: Anche se secondo me lui prima o poi arriverà anche oltre confini nazionali, intanto però si concentra ai palasport, nei palasport italiani, visto che a novembre ha annunciato un nuovo tour. Di chi parliamo?
0: Parliamo di Night, questa è forte.
2: È vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

fondo, però senza fare foto, nulla da mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: The Weeknd con Take My Breath alle 7.59 del mattino. Lui che in realtà il respiro, son sicura, ce lo toglierà nel momento in cui farà le sue tappe del tour in quel di Milano, super attese.
1: Provate a toglierci anche voi il respiro, metaforicamente, al 335 30 10 25 con la On The Tour
0: Super Raffica. Messaggini vocali al 335 30 10 25. Dai che tra poco si parte con la nostra terza ora insieme.
1: Assolutamente, vi voglio belli carichi e creativi. Salve Kyuren.
2: Quasi le 8.
3: Radio Z, generazione futuro.
4: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia con Superstar, e loro lo sono a tutti gli effetti. Apriamo così la terza ora del Buongiorno Z.
1: Dilla quella cosa perché è bellissima.
0: No, dico, in realtà tra poco le Superstar, cioè siete voi, quindi tra poco arriveremo.

0: con i vostri messaggi vocali al 335 3010 25.
1: Adesso in Maroon 5 per darvi il giusto ritmo, magari vi ispirano qualche messaggio in particolare.

0: Brescia, umore marea, alle 8 e 8 del mattino. Il nostro umore è sempre up quando ci siete voi al 335 30 10 25.
1: Chi c'è? Buongiorno.
2: Zeta. Siamo Giacomo e Giuseppe, stiamo andando a scuola. Amore. Vi ascoltiamo sempre. Ciao.
0: Zeta, ciao. Grazie bimbi, mi raccomando.
1: Inizialmente male, poi si sono coordinati, devo dire, ci vuole esperienza.
0: Vabbè, ma sono pure le 8 del mattino, quanto sei pretenzioso, mio caro.
1: E lo so, però io, sai, se ascolti il Buongiorno Z vuol dire che sei già un top della popolazione.
0: Fly down, amico mio, chiedi subito scusa ai nostri ascoltatori.
1: Sorry, scusa, lo sento.

0: sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari qui su Radio Z alle 8:12, loro che mi fanno pensare al mio gruppo d'amici, ma io che vorrei anche essere aggiunto al loro gruppo d'amici anche per un'estate sola.
1: Allora, mi sembrano abbastanza aperti loro, no? Alle amicizie, alle nuove conoscenze, poi da lì a farti entrare nella band, credo, così, su due piedi bisogna avere qualche competenza.
0: No, non voglio suonare, anche un weekend insieme, cioè, capito, li vedi
1: ma gli rovini la carriera,
0: no,
1: capito?
0: Infatti, di quelli che ti fanno stare bene. Vabbè, ordinaria follia, promessa, Franco 126.

ti balla negli occhi e la stanza è un acquario di fumo e non voglio vedere nessuno. Mi rimane l'amaro del dubbio che a volte non penso, ragiono d'impulso, la prima scintilla poi il cortocircuito e di colpo fa buio. Ti guardo salire su un taxi alle 12 in punto.

0: Titi mi preguntò a Bad Bunny alle 8:18, ci ha fatto ballare ma ci ha anche fatto sognare, perché ho pensato chissà se a settembre potrò dire quella frase lì.
1: Quale frase? Okay. Scusa.
0: Si tengo muchas novia. Muchas novia.
1: Cioè è una domanda che ti vuoi, speri di poterti porre.
0: È una speranza proprio.
1: Vabbè, ma tu augurati di averne ancora una, che mai dare le cose per scontate. Allora, tre ragazze fortissime, stiamo invece per ritrovarle qui su Radio Z, tra le colonne sonore della nostra estate. Loro sono Serena Brancale, Levante, Delia. Al mio paese.

0: paese, Serena Brancale, Levante, Delia, alle 8:21. Bella sta carica, si sente tutto il sud che ci inonda.
1: E chissà se lei, adesso diciamo chi, tornerà effettivamente al suo paese, visto che ha concluso proprio da pochissimi giorni il suo tour, ha chiuso con la tappa milanese, parliamo di Levante.
0: Spero di sì, perché là in Sicilia le belle giornate già ci sono, si può fare già i primi bagni. Adesso Amélie, non è Francesco.

0: Radio Z. Breaking news.
1: Apriamo con la politica estera. Secondo il presidente americano Trump, i mediatori stanno lavorando ad una lettera di intenti per mettere ufficialmente fine al conflitto in Iran. Prevedrebbe un periodo di 30 giorni di trattative sul nucleare e Hormuz, una svolta che avrebbe mandato su tutte le furie il premier israeliano, che vorrebbe invece riprendere la guerra. Torniamo in Italia. Una forte scossa di terremoto di magnitudo provvisoria di 4,4 è stata registrata questa mattina intorno alle 5:50, poco dopo l'alba a Napoli. Il sisma è stato avvertito in tutti i comuni dell'area flegrea e occidentale, l'epicentro in mare verso Bacoli. Al momento non si segnalano danni a cose o persone. Chiudiamo con il calcio. L'Aston Villa ha conquistato l'Europa League. Gli inglesi hanno battuto 3-0 i tedeschi del Friburgo. In tribuna a festeggiare Villans il principe di Galles.

0: William, erede al trono del Regno Unito e grande tifoso del club inglese. Per il momento con l'informazione è tutto, adesso per voi arriva anche il meteo.
1: Meteo Z. Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di giovedì stabile e soleggiata su tutto il nostro territorio. Infatti si rinforza ulteriormente un campo anticiclonico. Da segnalare solo un po' di variabilità possibile in Appennino con qualche piovasco tra Lazio e Calabria. Clima ovunque mite con temperature massime a tratti anche estive fino ai 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Tommaso Paradiso, I nostri anni, la canzone che ci fa venire voglia di riappropriarci della nostra vita, di conquistare quello che magari ci sta sfuggendo dalle mani.
1: Questi sono i nostri anni, qualsiasi età sia, questo è il nostro presente, quindi godiamocelo, tra poco ci godiamo anche i vostri messaggi, eh?
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Radio Z, generazione futuro.
0: 8:38 su Radio Z, l'avevamo promesso, ci sono gli applausi perché manteniamo le promesse, messaggi vocali.
1: Sono per voi questi applausi, buongiorno.
9: Ciao Radio Z, oggi è il compleanno del mio papà.
1: Ah, che bello.
9: Potete fare gli auguri?
1: Va bene.
9: Ciao a tutti e bambinato.
0: Ma certo, ciao.
1: Faccio finta di aver capito quest'ultima
0: parte.
1: Ci
0: hanno aggiunto che anche il padre si chiama Federico.
1: Ecco, perfetto. Quindi auguri papà Federico. Yeah, yeah, yeah.

0: Devo correre, correre, correre, correre. Devo correre, correre, correre, correre.
1: Oh no, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento.

0: Ossessione con Samurai J 8:42. Vi consiglio di dare uno sguardo anche alla nostra app RTL 105 Play. Troverete l'intervista di Nick, proprio fatta ieri nei nostri studi a Samurai J.
1: Tra l'altro fatta proprio a ridosso dell'uscita del suo album che verrà pubblicato domani, dal titolo Amatore. Che uno si chiederà: amatore, ma in che senso?
0: C'è uno che ama.
1: Uno che ama per sicuramente professione. Ma è anche il suo cognome. Lui Gennaro Amatore si chiama.
0: Restiamo in Campania, LDA con H7, Santa.

0: Purple Disco Machine con Hypnotize alle 8.48 del mattino su Radio Z, in realtà in collaborazione con Sophie and the Giant, questo singolo appena ritrovato.
1: Sì, tra l'altro che Purple Disco Machine uno si aspetta almeno 4-5 persone, ricordiamo che è un unico invece produttore, musicista, Tino Piontek, che io ti posso dire, secondo me funzionava anche se lasciava questo nome qua.
0: Eh beh, se funziona in entrambi i casi.
1: Poi più stasera suona Tino Piontek.
0: No, ma è tedesco, non parla così. Però vabbè, tu in qualche modo sempre giù vuoi andare e io ti accontento.
2: Zia Mara,
3: ecco. Saluti da zia Mara.
0: Saluta zia Mara, spero che stasci prima o poi saluti anche noi. Rolling

0: The Colors, Rolling Stones alle 8.51. Restiamo sempre folgorati da questa accoppiata nel video che non smette mai di sorprenderci. Gianni Celeste
1: e Eva Enger insieme funzionano bene, almeno a livello video, insomma, attoriale. In questo videoclip le apprezziamo particolarmente, così come apprezziamo anche andare ogni tanto, anzi spesso lo facciamo con la programmazione musicale Radio Z, nel mondo del rap e del trap.
0: Eh sì, un bel trio, Shiva, Lazza, Sfera e Basta, questa è Mayday.

0: finiamo punto e basta.
1: Ecco, finiamo punto e basta, lo dice anche Emma, senza poi girarci intorno. Sono le 8:59, dobbiamo andare via.
2: Adatta per i momenti nostalgia, l'abbiamo capita questa canzone, anche per questo che insieme ad Alessio Valentini abbiamo scelto questa fine, per creare quell'alone un po' di nostalgia, anche per farsi la domanda, ma domani torneranno, non torneranno? Dobbiamo sintonizzarci alle 6, voi fatelo e poi capiamo.
1: Poi scoprirete chi ci sarà domani. Intanto,
2: al momento neanche noi lo sappiamo.
1: Non lo sappiamo. Ciao Tony Sica!
2: Ciao Stefania Iodice!
1: Ciao a tutti!
3: Sei team Radio Z se un like ti piace, ma l'abbraccio di un amico ti cambia la giornata. Se credi che la vera forza non sia apparire, ma essere. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
4: E 9, buongiorno.
5: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out. Ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Radio Z, Turbo Z.
1: Sono le 9 di giovedì 21 maggio, buongiorno, siete su Radio Z, ovviamente in Turbo Z fino alle 11 con Alessandra Vatta. E quando è giovedì già si inizia a intravedere il weekend, quindi vuol dire che un'altra settimana ce la siamo levata dalle scatole, sembra brutto dire così. Comunque un'altra settimana è passata e siamo già quasi alla fine di maggio, incredibile come vola il tempo soprattutto in questi mesi qua. Vi ricordo subito, così togliamo la parte quella più burocratica, i nostri numeri, il 335 3010 25 per i vostri sms, whatsapp, soprattutto messaggi vocali, e i canali della radiovisione, il 266 del digitale e il 735 di Sky. Leggo già qualche messaggio in cui qualcuno dice che sono partite delle foto, non ho capito, non volevano partire queste foto, sarebbero dovute partire. Allora iniziamo con questo per adesso, prima però ovviamente sempre la musica di Radio Z, J-Ax.

direttamente dall'ultimo festival di Sanremo a Raja Yax con Italia Starter Pack, lui che ha annunciato i live nel prossimo autunno, 10 e 11 ottobre a Milano e 23 e 24 ottobre poi a Roma. Nel frattempo il cantante che stiamo per ascoltare invece spazia da un genere all'altro ultimamente, dal rap al pop alla musica bossa nova, qui con SKT Gaia in Tropicalia, versione pop.

papà dell'indie italiano, potremmo dire così, perché è stato proclamato veramente il portatore dell'indie in Italia. Questo proprio uno dei brani canonici di Calcutta, Orgasmo. Era il 2017 quando suonava e l'abbiamo ascoltato qui su Radio Z. Poi lo sappiamo, Calcutta si è preso una pausa e poi è tornato adesso alla grande, veramente a regalarci nuovi brani. Ci spostiamo però oltre oceano. Loro sono state proclamate invece regina e principessa un po' del pop. Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: È proprio vero, regina del pop ovviamente Madonna e sua erede Sabrina Carpenter. Ascoltate qui su Radio Z. Ora invece anche lui è tornato dopo un bel po' di tempo di assenza. Parlo di Aiello. Il brano che ascoltiamo sotto sotto è stato scritto insieme a Lele. Forse lo ricordate, ha partecipato ad Amici nella 15ª edizione.
1: In parte

0: Su Radio Z anche Artemas, questo giovanissimo DJ britannico con origini però cipriote. Forse non tutti sanno che in realtà la voce, che sembra una voce femminile, in realtà è la sua campionata. Questo sound un po' anni 80 mixato con alternative pop, però questi suoni un po' futuristici anche. C'è un bel mix all'interno che infatti hanno reso molto celebre il brano che abbiamo appena ascoltato. Ora invece passiamo a quella che è stata proclamata un po' in realtà la vincitrice dell'ultimo Sanremo, dito nella piaga.
1: Cos'è? Normale? O un'allucinazione?

0: bella e anche simpatica, perché abbiamo avuto modo di conoscerla, dito nella piaga, ed è veramente tanto simpatica, quindi complimenti. La prova che poi alla fine la classifica a Sanremo è importante, ma nemmeno così tanto, perché forse tra i brani più passati e più amati dell'ultimo festival di Sanremo. A riprova del fatto che poi la classifica non è così importante c'è anche lui, perché è arrivato ultimo lo scorso festival di Sanremo, parliamo di Eddie Brock ovviamente, ma in realtà sta avendo un meritato successo incredibile. Lo ascoltiamo con l'ultimo singolo, si chiama Bel Venerdì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è.

Ed Sheeran con Bad Habits su Radio Z. Ed Sheeran, che veramente forse è tra gli artisti più poliedrici degli ultimi anni. Chi è stato a qualche suo concerto può averlo notato. Ho avuto la fortuna di essere stata al concerto lo scorso anno e veramente spazia dal folk al soul all'R&B, per non parlare di come rappa, cioè un rapper fantastico. Non tutti lo conoscono in questa veste, veramente incredibili. Rapper fantastico anche lui, però ci spostiamo in Italia. Parlo di Geolier con Stelle.

0: rabbia.
1: Blanco con maledetta rabbia su Radio Z. Blanco che si sta riposando, si è preso un mese di riposo, lo ha detto, perché è pronto e carico già per il prossimo tour, il tour estivo che partirà il prossimo 29 giugno e girerà tutta l'Italia.
2: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
7: Radio Z, generazione futuro.
1: Le 9.40 su Radio Z, bentornati in Turbo Z con Alessandra Vatta. E abbiamo parlato tanto della vittoria di Lorenzo Salvetti ad Amici. Lui prima, sappiamo, aveva partecipato a X Factor, ma insomma non era andata proprio benissimo per lui. Era il 2024, due anni fa aveva partecipato, non era andata benissimo. Chi si è commosso tantissimo per la vittoria ad Amici di Lorenzo Salvetti, finalmente, è proprio il suo ex insegnante a X Factor, ossia Achille Lauro. Lo troviamo qui, lo ascoltiamo con il suo ultimo singolo, Comuni Immortali.
8: Aspetterai 100 video. Come stai?

Achille Lauro con Comuni Immortali qui su Radio Z. Se vi è capitato di vedere però in giro sui social un Sal da Vinci vestito da celebrante per un matrimonio in cui era protagonista Federica Abate, tranquilli, è tutto normale, o meglio tutto normale però anche tutto molto finto, perché si tratta del video, delle riprese del video del prossimo singolo di Federica Abate, si chiamerà Superman, anche se in realtà l'abbiamo vista ad un addio al nubilato a metà maggio con Clara e Sara Toscana. Quindi a questo punto attendiamo il matrimonio, quello reale. Mentre attendiamo il matrimonio reale, ascoltiamo Irama con un brano super estivo, molto latino. Si chiama Cabana qui su Radio Z.

Zerb, Chainsmokers e la voce di Ink. Addicted, questo brano che abbiamo appena ascoltato su Radio Z. La curiosità è che Zerb e Chainsmokers hanno sempre fatto due generi completamente diversi. Eravamo abituati ad ascoltare i Chainsmokers in un genere un po' più pop, dance, e Zerb invece in un genere un pochino più elettronico. Il mix è quello che abbiamo appena ascoltato, un genere dance elettronico con appunto una voce un po' metallica, quella di Ink, chiaramente ripicciata. Nel frattempo torniamo in Italia, perché c'è un altro mix di quelli che però a noi piace tanto, soprattutto quando si avvicina l'estate. Fred De Palma con Anitta, che conosciamo bene, ma anche Mischilla in questo caso. La testa gira.

0: E l'abbiamo detto, un trittico fenomenale, Fred De Palma, Nitta e Amy Schilla con La Testa Gira, trovati qui su Radio Z. Adesso ascoltiamo forse una delle più grandi forze della natura dello scorso Amici, Elena D'Elia, A Parte Me.
1: Io che parlo a

0: The Blessed Madonna insieme alla voce, quella di Jacob Lusk. Qui su Radio Z l'abbiamo trovata. Lei in realtà si chiama Marea René Stamper, classe 1977. Ha iniziato a fare la DJ negli anni 90, prima in The Rave, che al tempo andavano moltissimo. Poi ha iniziato a studiare, a fare la general manager della radio dell'Università di Louisville, e ha continuato a studiare lì, insomma, anche come DJ. Ci fermiamo qualche istante e torniamo tra poco. Buongiorno, le 10.
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Hits Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con Mulino Caputo, la farina dai mille colori.

Altro artista poliedrico sicuramente è lui, Mace, ascoltato qui su Radio Z con Cattive Abitudini. Ovviamente le voci le avrete riconosciute, sono quelle di Salmo e Colapesce. C'è un mix infatti in questo brano: elettronica, rap, cantautorato, e parla della fragilità umana e delle cattive abitudini, appunto. Mary Froese con Colombina ora.

E per tutti i millennials è subito Mr. Sexo Beat, ovviamente. Loro sono Ava, Anna, Capoplaza con Vetri Neri dal 2023, li abbiamo ritrovati su Radio Z, però il sample è quello di Alexandra Stan con Mr. Sexo Beat, quindi sicuramente a tante persone viene da cantarla in quel modo. Ora invece ascoltiamo un brano nuovo, comunque recente, perché è di quest'anno, è del 2026, anche se qui su Radio Z lo stiamo ascoltando già da qualche settimana. Loro sono un duo olandese, due DJ olandesi, due fratelli, ma si sono uniti con un DJ del New Jersey, 54 Ultra o 54 Ultra. Loro invece sono Another. Il brano si chiama Talk to You, disco elettronico. Ascoltiamolo insieme su Radio Z.

Talk to You, il brano che abbiamo appena ascoltato, Another insieme a 55, non ce la farò mai, Ultra, qui su Radio Z, e questi riff di chitarra un po' funk e synth sincopati appunto elevano un po' il brano. Le abbiamo conosciute loro invece all'ultimo festival di Sanremo, sono le Bambole di Pezza con l'ultimo singolo.

Queen, i Tattici Nucleari con Rubami la notte qui su Radio Z, canzone proclamata la canzone degli stadi, e possiamo immaginare il perché, perché non ci credo che non avete alzato il volume ovunque voi siate, perché veramente con questo brano non si può non fare. Anche io nelle cuffie veramente ho fatto un macello qui nello studio. È bellissima questa canzone, mette un sacco di gioia, di allegria, così come anche l'ultimo singolo Sorry Scusa Lo Siento. Hanno incuriosito tantissimo i fan con questi cartelloni pubblicitari impostati ovunque, veramente in qualsiasi città, e poi insomma hanno tirato fuori anche l'ultimo brano. C'è Annalisa ora, sempre qui su Radio Z con Canzone Estiva.

anche se lei dice non essere una canzone estiva, si preannuncia in realtà essere una canzone molto estiva. Annalisa su Radio Z. Lui invece è pronto per il suo tour estivo e ci regala un nuovo singolo che parla di una relazione che sembrerebbe sta per finire. Stia per finire. Bresh con D'addio, qui su Radio Z.

0: Radio Z. Breaking news.
1: 10.30 su Radio Z, apriamo con le notizie di oggi. Sono in corso le verifiche della Protezione Civile a Napoli, provincia, dopo la forte scossa di terremoto registrata questa mattina alle 5.50. Il sisma di magnitudo 4.4 con epicentro in mare nei pressi di Bacoli è stato chiaramente avvertito dalla popolazione di tutta l'area flegrea. Chiuse le scuole in diversi comuni per gli accertamenti degli edifici, interrotta anche la

0: circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea, chiusa anche la linea 2 della metropolitana. Il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della flottiglia ha fatto scoppiare un caso diplomatico tra Tel Aviv e diverse cancellerie europee. Le immagini del ministro Ben Gvir, che umilia e deride i prigionieri, hanno provocato anche la reazione del Quirinale, un trattamento incivile e infimo, secondo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto per il momento, non ci sono altre notizie, l'informazione tornerà più tardi. Buona giornata.
1: Meteo Z. Ben ritrovati da Vanessa Minotti. Giornata di giovedì stabile e soleggiata su tutto il nostro territorio, infatti si rinforza ulteriormente un campo anticiclonico. Da segnalare solo un po' di variabilità possibile in Appennino, con qualche piovasco tra Lazio e Calabria. Clima ovunque mite, con temperature massime a tratti anche estive fino ai 28 gradi al nord Italia e sulla fascia tirrenica. Per tutti i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Stavo salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: Rosa Chemical con Made in Italy, era il Sanremo del 2022. Adesso è il momento di un appuntamento importante, di ricordarvelo, perché domani alle 15 in Collettivo Z non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Bello Figo.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: Sono le 10:38 minuti qui su Radio Z, ancora in Turbo Z fino alle 11 con Alessandra Vatta, e si continua a parlare del Diavolo Veste Prada, se ne parla in tutte le salse. Addirittura ho trovato sui social che circola un'immagine del 2016, quindi del primo film, e un'immagine dell'ultimo film uscito pochi mesi fa, a confronto, dove si nota una perdita del colore, cioè un po' più bianco e nero, più chiaro l'ultimo film. Non so se vi è capitato di vederlo e l'avete constatato. A proposito del Diavolo Veste Prada, la colonna sonora Runway di Lady Gaga con Doechii.

Way Lady Gaga con Doechii qui su Radio Z, e si continua appunto a parlare del Diavolo Veste Prada, dove c'è tantissima italianità, perché a parte in questo caso nella colonna sonora le origini italiane che conosciamo di Lady Gaga, ma nel film, soprattutto nel primo film, abbiamo visto una Donatella Versace che fa un cameo, quindi se stessa, e una Emily Blunt, l'attrice, che parla in un italiano perfetto, veramente perfetto. A proposito di italianità, c'è Tommaso Paradiso con I Romantici.

0: Dimmene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei...
1: Piacere.

Alfa con Vabbè Ciao su Radio Z. Alfa che ha realizzato un po' il suo sogno, perché ha pubblicato, ovviamente si sa, domani uscirà il nuovo singolo Buon Vento insieme a Jovanotti, e lui ha pubblicato nel carosello di foto anche una sua foto con la maglia di quando era piccolino di Jovanotti, quindi evidentemente era un po' un sogno, è un po' un sogno che si avvera. Poi Jovanotti anche ha commentato: sono felice di questo incontro, siamo stati bene a scrivere questa canzone, una bella collaborazione. Arriva venerdì, quindi venerdì è domani, venerdì domani 22 maggio potremo ascoltare questa nuova collaborazione Alfa Jovanotti, che attendiamo molto, fan di Jovanotti così come fan di Alfa. C'è Olivia Rodrigo intanto su Radio Z, Drop Dead.

Drop Dead di Olivia Rodrigo su Radio Z, lei che lo scorso 30 aprile, quindi nemmeno un mese fa, ha annunciato che il prossimo anno, esattamente il 27 e il 28 aprile, troppe date, 27 e 28 aprile 2027, quindi sarà a Milano per due date in concerto, quindi affrettatevi a prendere i biglietti perché secondo me non ci saranno per molto. Su Radio Z anche Nerissima Serpe con Free Tour, Ridere di te.

Io lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

noia, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più, e meno male che sei convinto tu, meno male, io sto uguale, adesso penso che cosa penso, chissà quante volte hai riso tu, hai riso tu di me.

0: The Colors con Karma per chiudere, come chiudere meglio questa puntata se non con questo brano di The Colors, che a mio parere è uno tra i più belli, che mi diverte di più, è uno dei miei preferiti. Comunque vabbè, non interessa a nessuno, sono le 11, il che significa solo una cosa: si conclude qui Turbo Z anche in questo giovedì 21 di maggio. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani come sempre tra le 9 e alle 11, e adesso ci sarà Mario Vai con voi per le prossime 2 ore, quindi un bacio e buona giornata a tutti.
1: Sei team Radio Z, se ogni sfida è l'occasione per riscrivere le regole, se il tuo genere preferito è quello che ancora non hanno inventato. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Quasi le 11, buongiorno.

0: nascondi dolore. Tu non ami, tu fai solo l'amore.
1: Radio Z, Destinazione Z.
2: Eccoci qua, e dopo la musica dei Coma Cose, la loro Malavita, partiamo anche oggi precisi e puntuali, 11 e 2 minuti sul cronometro di gioco. Buongiorno a tutti quanti voi e grazie per essere qui in nostra compagnia, Radio Z, ma soprattutto Destinazione Z, il programma che parte adesso e vi accompagna anche oggi preciso e puntuale fino alle 13, fino alla pausa pranzo. La voce che ascolterete è quella di Mario Vai, grazie per averci scelto. Anche oggi c'è la radiovisione, se volete, 266 del digitale terrestre, oppure il 735 di Sky. E se siete in giro non avete scuse, perché c'è anche la nostra app gratuita RTL 102.5 Play. Scaricatela perché è piena zeppa di contenuti esclusivi. E poi c'è anche la radiovisione streaming di Radio Z, 335 30 10 25. Dai, fatemi sapere cosa combinate in questo giovedì 21 maggio. Qui a Roma splende alto il sole nel cielo, spero anche da voi. Dai che vi aspetto, partiamo con la musica. Vai vai!

per nostra fortuna Bob Sinclair è tornato dietro la console con uno dei brani più rappresentativi degli anni 80. Abbiamo ascoltato I Can't Wait qui su Radio Z, 11:06. Abbiamo veramente iniziato col botto con una bella hit dance per ballare e improntare già la giornata nel migliore dei modi. Torniamo in Italia con Ernia, la sua Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

Erano Sfera e Basta assieme a J Balvin, Baby. 11 e 12 minuti qui su Radio Z, un brano del 2020 estratto dal terzo album in studio intitolato Famoso. E allora grazie per essere ancora qui in nostra compagnia, giro saluti per i tanti che ci scrivono al 335 30 10 25, un saluto affettuosissimo a Feliciano da Como che ci manda un bel vocale al 335 30 10 25. Lui oggi comincia le ferie e si dedica un po' a se stesso. Bravo Feliciano, continua a seguire Radio Z e godi di questo bel momento. Sì, perché tanta gente ne approfitta e anticipa le ferie evitando, diciamo, la ressa e i prezzi altissimi di giugno e luglio. Continuate a mandare i vostri messaggi al 335 30 10 25. Fra Quintale, la sua freschissima aranciata.

Un brano che mette in luce la rabbia e le ferite di una relazione appena conclusa. Era Fra Quintale, la sua aranciata, alle 11:16 qui su Radio Z. Grazie a tutti quanti voi per essere qui in nostra compagnia. La voce che vi accompagnerà anche oggi fino alle 13 è quella di Mario Vai in Destinazione Z. E vi ricordo che se state uscendo di casa, state andando al lavoro, all'università, potete tenerci sempre lì con voi con la nostra app RTL 102.5 Play, che peraltro è anche piena zeppa di contenuti esclusivi, cioè ma che volete di più? E tutto senza farvi spendere una lira, con tutta la musica più bella di Radio Z H24 arriva Sorry Papi.

del 2022 che torna qui in auge su Radio Z alle 11:22 minuti. Erano la ZKG e Kedra con la loro Panico. Niente panico, perché la musica vi accompagna H24 tutti i giorni qui anche in radiovisione, se volete 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky, e se siete temerari o siete a spasso c'è anche l'app di RTL 102.5 Play. Non ve famo spendere una lira, è a gratis con tutta la musica più bella e la radiovisione streaming di Radio Z. Giro saluti per i tanti che ci scrivono al 335 30 10 25. Salutiamo Martina che studia con il sottofondo della nostra musica. Allora, buono studio Martina, in bocca al lupo per gli esami, i compiti in classe o quello che dovrai affrontare nei prossimi giorni. Per te e per voi arriva Gaia, si balla con Bossa Nostra.

Ragazzi, a Bossa Nostra alle 11:26 minuti, un brano scritto dalla stessa cantautrice con Riccardo Zanotti e prodotto peraltro da Marco Paganelli in arte Paga. Detto tutto ciò, le 11:26 minuti, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia, non solo hit italiane su Radio Z, anche grande musica internazionale, c'è Teddy Swims.

battito sembra di galleggiare sopra d'un mare statico, statico. Stringimi e avvolgimi, poi lasciami respirare. Sei rotto.

0: battito.
1: E meraviglia questo brano di Fedez direttamente dal Festival di Sanremo dello scorso anno, era il 2025, battito alle 11:33 minuti in diretta qui su Radio Z con Mario Vai in Destinazione Z, vi accompagno anche oggi fino alle 13. Peraltro Fedez che si prepara a settembre, il 25 settembre, ad una data del suo tour, insomma un momento diciamo sicuramente bellissimo per i fan e per ascoltare la musica anche di questa metamorfosi musicale a cui insomma che ci ha regalato nel corso di questi ultimissimi anni. Arriva la più bella del mondo.

0: E questo è il sound che ci piace, Lil Nas X alle 11.39 minuti qui su Radio Z. Grazie per essere ancora in nostra compagnia. La musica, quella bella che ci accompagnerà anche nei prossimi mesi, quelli estivi, dove la musica fa da nostra colonna sonora, continua qui su Radio Z, anche in Destinazione Z. Piccolo break.
1: Ah, dai ragazzi. Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Radio Z, generazione futuro.
0: Esatto, siamo sempre qui, Radio Z, 41 minuti dopo le 11, Destinazione Z con Mario Vai fino alle 13. Allora, ieri è uscito nelle sale cinematografiche il nuovo film tratto dall'universo di Star Wars, si intitola The Mandalorian e Grogu, ovviamente ha aperto al primo posto e chissà quanti di voi andranno a vederlo magari in questo primo weekend. Fatemi sapere, 335 30 10 25, io sono un grande fan di Star Wars, l'ho già visto in anteprima stampa e non escludo che tornerò a vederlo ancora una volta.

tratto dall'ultimo album di Madama Disincanto. Volevo capire, con Marrakesh, un sodalizio artistico musicale veramente incredibile, due delle voci più belle del nostro panorama che si fondono insieme alla perfezione. Continuiamo, la musica di Radio Z non finisce qui.

uomo, entro, cambio faccia. Come va a finire si sa già. Devo stare attento, mannaggia. Se la metto incinta poi mia madre mi... Perché sono ancora un bambino, un po' italiano, un po' tunisino. Lei è di Porto Rico, se succede per Trump è un casino. Ma

io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo

aspe, mi fischia nelle orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento pensa, prima di pisciare contro vento sterza, prima di buttare lo stipendio aspetta, torna a Baggio, io non me la sento senza. Shaker, il tuo telefono forse non prende nell'internet. Finiti a fare freestyle.

già dentro al mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti d'Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

Avete sicuramente riconosciuto e secondo me anche canticchiato questo brano del 2018, Gali, Cara Italia, 51 minuti dopo le 11, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia con Mario Vai che vi accompagna qui in Destinazione Z fino alle 13. Allora giro saluti al 335 30 10 25, tante note vocali e tanti messaggi, grazie, salutiamo Alessandra che è tornata a casa dopo il lavoro per sfamare la prole, ha detto, quindi insomma già ci si prepara al pranzo. E poi guarda che interessante, perché il pranzo nelle varie regioni italiane, nelle varie città italiane, inizia ad orari diversi. Per esempio so che giù al sud si mangia un po' più tardi, l'una e mezza, anche le due, mentre invece il centro Italia già a mezzogiorno e mezza si sta con i piedi sotto al tavolo, chi lo sa. 335 30 10 25, ditemi un po' anche voi a che ora mangiate, a quale siete abituati a mangiare o a cenare, pranzo e cena, vediamo un po'. Magnetic.

Magnetic, 11:55 minuti qui su Radio Z. E allora fatemi dire una cosa bella, un orgoglio aziendale. Sapete che Radio Z è figlia di RTL 102.5.

comunque siamo tutti della stessa azienda e proprio in questo momento è in corso la conferenza stampa di presentazione del nostro grande evento che si terrà a Roma il 31 maggio, il Power It Estate 2026, 10 anni di questo bellissimo evento, anche quest'anno caldissimo e ricco di tantissimi ospiti. Quindi insomma, se non l'avete ancora fatto, venite qui a Roma per vivere questa grandissima festa tutti quanti insieme. Arriva 13 Pietro, Uomo che cade.

0: Tra i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo, 13 Pietro, uomo che cade alle 11.59 minuti. E allora salutiamo Massimiliano che ci ha mandato un messaggio al 335 30 10 25. Lui fa il trasportatore, non ha orari, sa quando inizia, non sa quando finisce, quindi mangia quando può. Ciao Massimiliano, continua a seguirci, continuate a seguire Radio Z, Destinazione Z. Fino alle 13 sono qua, Mario Vai, e vi accompagno anche in radiovisione 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. Non muovetevi, a tra poco. Quasi mezzogiorno?
1: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi, il viaggio è appena iniziato con
2: Eldorada Amica Chips, l'amica d'oro.

Era Francesco Gabbani, la sua Summer Funk alle 12:03 qui su Radio Z, Destinazione Z, con Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle 13. Allora, lei sarà domani di scena a Milano, grande evento. Parlo ovviamente di Olivia Dean. Allora arriva su Radio Z, So Easy to Fall in Love.

Una pasta al ragù non sarebbe male a mezzogiorno e 9 minuti. Bella Madonnina, era Tananai, l'avete sicuramente riconosciuto. 12 e 9 minuti. Allora, mi raccomando, c'è anche l'app RTL 102.5 Play, perché c'è tanta gente che mi ha scritto un messaggio che io non voglio più sentire. Mi avete scritto: allora, vi ho seguito fino adesso mentre facevo la doccia e mi preparavo. Ora però devo staccare perché devo uscire. No. A parte che c'è anche la radio in FM, Radio Z, mi raccomando. Ma poi c'è l'app RTL 102.5 Play. Scaricatela e portateci ovunque voi andiate. Saif,

buona domenica alle 12:12. Lui è quello che abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo con Tu mi piaci tanto e continua a dominare le classifiche con questa ultima bellissima novità qui su Radio Z con il vostro Mario Vai, che con questa grinta vi accompagna fino alle 13. Non la mia grinta, perché la protagonista è sempre lei, la musica, lei sì che è grintosa.

0: Pensando a lei alle 12:19 minuti, queste sonorità che arrivano direttamente dai primi anni 2000, remixate appunto benissimo in questo nuovo brano. E allora Radio Z, Destinazione Z con il vostro Mario Vai, lo sapete, io penso semplicemente e solamente ad una cosa, al cinema. Se è uscito The Mandalorian e Grogu, è uscito anche un horror, veramente andatelo a vedere, si chiama Obsession, è interessantissimo, è una love story che si tinge di sangue, diventa inquietudine e diventa appunto, come il titolo si suggerisce, ossessione. Quindi se siete amanti del genere andatelo a vedere, occhio. Era da tanto tempo che non saltavo così tanto sulla poltrona. È un horror che riesce a tenere la tensione benissimo, quindi fateci un pensierino. Intanto due superstar, come il titolo del brano, Tiziano Ferro assieme a Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Tiziano Ferro assieme a Giorgia non hanno certo bisogno di presentazioni. Il loro ultimo singolo per una bellissima collaborazione si intitola Superstar. Lo abbiamo riascoltato qui su Radio Z alle 12:23 minuti che scoccano in questo istante. Mario Vai che vi accompagna anche oggi fino alle ore 13, fino alla pausa pranzo. Allora 335 30 10 25, fatemi sapere cosa combinate in questo giovedì 21 marzo. Arriva Elisa, la sua Amore è, e poi arriva Brescia, la Tana del Granchio, qui su Radio Z.

0: Radio Z, Breaking News.
1: 12 e 29 minuti in apertura, sono in corso le verifiche della protezione civile a Napoli e provincia dopo la forte scossa di terremoto registrata questa mattina alle 5:50. Il sisma di magnitudo 4.4 con epicentro in mare nei pressi di Bacoli è stato chiaramente avvertito dalla popolazione di tutta l'area flegrea. Chiuse le scuole in diversi comuni per gli accertamenti degli edifici, interrotta anche la circolazione ferroviaria sulle linee Cumana e Circumflegrea, chiusa anche la linea 2 della metropolitana. Voltiamo pagina. Il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della flottiglia ha fatto scoppiare un caso diplomatico tra Tel Aviv e diverse cancellerie europee. Le immagini del ministro israeliano che umilia e deride i prigionieri hanno provocato anche la reazione del Quirinale, un trattamento incivile e infimo, secondo il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. È tutto con l'informazione, ascoltiamo adesso le previsioni del meteo. Buona giornata.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone si rinforza ulteriormente sull'Europa occidentale e sull'Italia.

Italia, garantendo stabilità e tanto sole nel pomeriggio, un po' di variabilità sarà ancora presente al sud lungo la dorsale appenninica, qualche locale piovasco, specie in Calabria. Temperature in aumento al centro-nord, valori già quest'oggi fino a 27-28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Life is simple, 12 e 37 minuti qui su Radio Z. E allora domani tutti connessi alle 15 in Collettivo Z, perché non potete assolutamente perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Bello Figo. Quindi veramente da non perdere. Piccolo break e torniamo.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai J, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: Esattamente così, Radio Z alle 12.39 minuti, Mario Bai che vi accompagna ancora per 20 minuti fino alle 13, grazie per essere ancora qui in nostra compagnia, ma la protagonista assoluta è sempre lei, la musica, e sta per arrivare un artista che in questo 2026 è tornato nuovamente sotto i riflettori grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, e questo brano è veramente una chicca, dove mi giro lo ascolto con piacere ed è uno di quei brani che fanno venire proprio il buon umore. Allora facciamo così, vi dico solamente il nome di lui, ma senza il nome del brano, arriva Fulminacci.

0: E dopo Stupida Sfortuna, eccolo lì il nostro Fulminacci con Maledetto Me. Questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato, alle 12.42 minuti, peraltro con assonanza sonora. Calcinacci è il suo ultimo album uscito a marzo e che insomma sta continuando ad avere un bellissimo percorso. Ma nel frattempo la musica non si arrende e non si ferma su Radio Z con Destinazione Z, che prosegue fino alle 13. Eccolo lì, anche lui non ha bisogno di presentazioni, c'è Amélie, Kid Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Break my heart,
1: Dua Lipa alle 12.49 minuti, lei che si è affacciata anche sul red carpet dell'ultimo festival di Cannes, ovviamente anche tanta Italia che non è in concorso con i film, ma Elodie e Sara Toscano hanno incantato il tappeto rosso proprio della Croisette con immagini che stanno facendo il giro del web, quindi insomma orgoglio italiano almeno per quanto riguarda lo charme e la bellezza sulla red carpet di Cannes. E allora dai, riascoltiamocela ancora una volta, arriva lui, Samurai J, Ossessione.

Samurai J, ossessione alle 12.53 minuti, lui è stato nostro ospite proprio ieri in Collettivo Z, ritrovate l'intervista su RTL 102.5 Play, in uscita domani col suo album Amatore, proprio come il suo cognome, lui che si chiama Gennaro Amatore, che sta veramente dominando le classifiche. E allora, ossessione presentata a Sanremo, a proposito di Sanremo, già le sentite le note, eh? Sal da Vinci, per sempre sì.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio, voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti e a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, è l'ultimo.

se puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Mr. Rain assieme a Clara, un milione di notti alle 12.59 minuti. E allora Destinazione Z termina qui ovviamente, ma torna ovviamente puntuale domani, sempre a partire dalle 11 fino alle 13. Domani a quest'ora troverete la voce sinuosa e melodiosa di Giulia Laura Biadi, ovviamente mischiata a tutta la musica più bella, tutte le hit del momento italiane e internazionali, anche in radiovisione con i videoclip al 266 del digitale terrestre oppure il 735 di Sky. La palla ora passa al nostro Gianna con Zgram fino alle 15. Ciao!
1: Sei team Radio Z se credi che la vera libertà sia poter scegliere ogni giorno chi essere. Se pensi che la nostra maglia significa che l'appartenenza è una scelta. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 13, buongiorno.
3: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power Eats Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi! Il viaggio è appena iniziato con
4: Yes Z e Total Look, tutto ciò che fa per noi. Scegli con me, scegli Yes Z.
5: Radio Z. Zgram.
2: Ma ciao amici, buongiorno, buongiorno a tutti, buenos dias, good morning, insomma, per non far sentire escluso nessuno, è iniziato Zgram, io sono Gianna, sono le 13:51 secondi, significa che possiamo intanto augurarvi buon pranzo, perché qui su Radio Z siamo persone corrette, siamo persone anche molto educate e immaginiamo che in questo momento abbiate fame, magari state andando a prendervelo oppure avete appena aperto la vostra schiscetta e potete anche consigliarci qualche cosa al 335 30 10 25, magari avete un pranzetto sfizioso. Nel frattempo noi invece consigliamo a voi di accendere anche la radiovisione qualora ve lo possiate permettere, perché c'è il 266 del digitale terrestre, c'è il 735 di Sky, c'è anche l'app RTL 102.5 Play, perché oltre alla nostra radiovisione qui nel nostro studio molto bello che sì, ci dividiamo negli studi di Milano, di Cologno Monzese e anche negli studi romani, ci sono dei videoclip molto interessanti, spesso li curano molto bene i Pinguini Tattici Nucleari, che hanno fatto uscire un singolo da poco in tre lingue, sorry, scusa, lo sento.

Uomini tattici nucleari alle 13.05, sorry, scusa, lo siento, state ascoltando Radio Z su Zetagram e c'è un evento tra pochissimi giorni che si terrà a Roma, al Circo Massimo, dove Zero Calcare con la sua nuova serie Due Spicci ha invitato anche un artista che ha fatto la colonna sonora di questa serie che vedremo presto. Coez, ci vuole una laurea.

È un invito interessante quello di Tate McRae alle 13:10 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Channa. Greedy, don't get greedy, quindi non essere avido. Insomma, invita anche al chilling. Nelle ultime settimane lei poi è stata protagonista del Met Gala un paio di settimane fa, sia perché ha sfilato, era al suo debutto tra l'altro, come tanti evidentemente ogni anno, e è un'artista classe 2003 che ha saputo emergere un paio d'anni fa e poi a partire da appunto il 2024 non si è persa niente, anzi tre anni fa, perché è del 2023 questo pezzo. Ecco, a partire poi da questo, lei ha continuato a mostrarsi non solo nel mondo della musica ma anche nel mondo della moda. Dicevamo, non solo il primo, l'abito, quello del Met Gala, ma anche quello dell'after show ha fatto parlare tanto, come hanno fatto parlare tanto anche The Colors, Rolling Stones.

Fabio ha parlato di After Show, ma secondo me anche The Colors, questa si chiama Rolling Stones, ne sanno qualcosa. Sono le 13:13 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Chan e sta arrivando uno degli artisti più interessanti della nuova scena, che dopo la sigla di Sanremo torna con una canzone che profuma molto di estate. Si chiama Uelo, la collaborazione con Anna Tatangelo.

senti che spinta. Anna, 30 gradi, le 13 e 18 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram e io sono Chan. E questa è del 2024, ma c'è aria di novità sul profilo di Anna, perché se lo aprite e guardate Anna Pepe, innanzitutto trovate un nuovo taglio di capelli, una nuova acconciatura con quel biondo platino che però abbiamo visto anche qualche giorno fa nella foto con il nostro presidente Sergio Mattarella. E poi c'è un ultimissimo post con una descrizione semplice ma abbastanza chiara. Hashtag MDB. Potrebbe essere Million Dollar Baby, e le teorie stanno salendo molto molto molto. L'ha fatto anche Young Miles, ha fatto lo stesso commento, è sotto questo post di Anna. Potrebbe averglielo prodotto lui. Che cosa? Beh, il nuovo album magari. J-Ax.

0: Italia.
1: Qualora vi andaste di ascoltare dal vivo Italia Starter Pack di J-Ax, queste le 13:22 minuti su Radio Z, su Zetagram con me Cianna, ma potreste farlo anche a Milano il 10 e l'11 ottobre oppure a Roma il 23-24 ottobre. Invece adesso noi ce ne andiamo in Canada dove c'è Drake, Future, Molly Santana. Senti qua, Run to Atlanta.

Mi ha sempre gasato la coerenza artistica e Gaia in Coco Chanel ce ne dà un esempio. Sono le 13:28 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram. Io sono Channa. Per quale motivo ci dà questo esempio? Perché questo pezzo è uscito nel 2020, è stato uno dei suoi primi singoli, un po' dopo Shega, se sono sicuro che ve la ricordiate, ed è un ritmo che possiamo incanalare un po' nel pop elettronico. C'è però un pochino di bossa nova, quella stessa bossa nova che ritroviamo nell'ultimissimo singolo di Gaia, che però è uscito 6 anni fa, quindi recentemente nel 2026, che si chiama Bossa Nostra. Io amo la coerenza artistica. Madonna e Sabrina Carpenter.

0: Cartoni animati alle 13:35 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna. Mi fa pensare questo brano che soprattutto in questo momento Rose Villain da un po' ha annunciato di aspettare un bambino. C'è sempre un ripasso da parte dei genitori dei cartoni animati, perché li guardiamo tutti da piccoli, chiaramente ognuno ha i suoi a seconda dell'età che ha, e poi però te li riguardi se fai un figlio, una figlia, dei figli, insomma, perché li guardi con loro. Sono curioso, magari voi ditemelo al 3:35, 30:10, 25. L'avete fatto un ripasso dei cartoni animati? Piccolo break, torniamo qui.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
3: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: Le 13:37 minuti su Radio Z, su Zagram, sempre Cianna qui a chiacchierare con voi al 3:35, 30:10, 25, se vi va, dei cartoni che avete dovuto riguardare insieme ai vostri figli. Magari avete riscoperto, che ne so, Phineas e Ferb, SpongeBob. Nel frattempo Rose Villain ha anche fatto uscire, sempre un po' di tempo fa, questo frammento condiviso su Instagram di Tutta Luce, un brano prodotto da suo marito 6PM, col quale aspetta il bambino, ed è una sorta di lettera aperta al pupo che deve arrivare. Una cosa che unisce invece Nuova Scena, Rose Villain e Giulio Stelle.

0: Jolier Stelle alle 13:40 minuti su Radio Z, su Zetagram. E a proposito di ripassi di cartoni animati,
1: mi sono fatta un ripasso di tanti cartoni, Sanpei, Giorgi, ovviamente appena è cresciuta gli ho fatto vedere tutta la raccolta che ho di Candy Candy, che io ero appassionata di Candy Candy, Lady Oscar, tanti.
0: Quanta roba, mi fa sorridere che tantissimi chiaramente sono ancora nostalgici dei cartoni animati che guardavano loro da piccoli e glieli fanno recuperare, vedi per esempio la nostra ascoltatrice, la nostra amica. Da una bella penna partenopea a una bella penna di Campobasso, ma praticamente romana perché ci vive da tutta la vita, Night, forte.
2: Passavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

portano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Senti quanti bei tag preparati tutti da DJ Snake nel 2019, quando nell'album Carte Blanche ha messo insieme Selena Gomez, Ozuna e Cardi B, solo in questo singolo evidentemente, perché tanti altri artisti ha piazzato. Sono le 13:48 minuti, state ascoltando Radio Z su Zetagram, e Taki Taki è uno dei pezzi che si sentono ovunque, in tutte le discoteche, di tutti i posti dove forse uno tra i 18 e i 25 anni dovrebbe andare. Si parla di Malta, si parla di Pag, si parla di Rimini, si parla di Gallipoli. Non so se ce ne sono altri, perché poi secondo me Ibiza per esempio sale un po' più in alto, però ecco, Taki Taki sicuro l'ascoltate, quindi se l'ascoltate qui su Z l'ascoltate anche altrove, nelle migliori discoteche estive. Secondo me Achille Lauro come un immortale. Ciao,
1: aspetterai 100 video, come stai?

Comuni Mortali, che dà il titolo al tour che sta per partire. De Chiele Lauro alle 13:52 minuti. State ascoltando Radio Z su Zagram. Io sono Cianna e per il momento riempirà solo un paio di stadi. Si parla di Roma, dello Stadio Olimpico il 10 giugno, si parla di Milano a San Siro il 15 giugno e poi perché non metterci anche un terzo stadio, Rimini, lo Stadio Romeo Neri il 7 giugno. Non vi preoccupate, perché se volete aspettare un po' di più, fare con calma, c'è anche il tour negli stadi 2027 di Achille Lauro l'anno prossimo. Lana Del Rey, First Light. Run.

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Marra si è raccontato già abbondantemente in queste sue canzoni. Questa è lei, per esempio, alle 13.59 su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna, ma qualora voleste sentirlo anche in una veste diversa, in un mondo diverso, quello del cinema, il 25, 26 e 27 maggio lo potrete trovare in tutti i cinema, perché King Marrakesh esce anche per raccontarsi, non solo tramite la sua voce, ma anche tramite quelle dei suoi amici e delle persone che l'hanno sempre circondato, sia in senso d'amicizia, sia in senso d'amore. Per cui, se vi va, prendetevi un posto in poltrone e godetevi con dei popcorn, oppure senza, la storia di Marrakesh. Sono le 14.
2: Siete pronti? Il 31 maggio il Foro Italico di Roma è già sold out, ma l'abbraccio del Power It's Estate 2026 arriverà ovunque voi siate. Stiamo per sbloccare un nuovo modo di vivere lo show, per unire l'Italia intera, da nord a sud. A casa, in auto, in riva al mare, oppure in montagna, al lago, in piazza o al bar, sarete tutti in prima fila. Restate connessi. Il viaggio è appena iniziato. Con
3: il novellino è Campiello. Il

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cose normale, ma sono matta io. Ma sono matta io.
1: E a partire da febbraio 2026, che fastidio, Dito nella piaga ci ha dato un sacco di motivi in più per provare fastidio, o quantomeno ce l'ha razionalizzati, perché probabilmente tanti di questi già li provavamo, ma non sapevamo di averli. Sono le 14:04, state ascoltando Radio Z, benvenuti su Zetagram, io sono Cianna. In questo istante vi porto in un sogno febbrile, o meglio vi porto verso Alex Warren, che l'ha raccontato in maniera secondo me anche molto efficace, il Fever Dream.

Icoma cose, posti vuoti, sono le 14:10, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Channa, li abbiamo già sentiti California e Fausto, gli ex Icoma cose in ruoli diversi, in single praticamente. Fausto ha fatto qualcosa, l'abbiamo sentito anche qui su Radio Z, invece California qualcosa che non abbiamo ancora ascoltato, o meglio qualcosa che abbiamo ascoltato sì, ma domani esce l'album di Coez, o meglio esce il nuovo progetto di Coez, From the Rooftop volume 3, all'interno del quale c'è una collaborazione tra Colombre e California. Colombre tra l'altro ha anche prodotto l'album, ha raccontato in un post su Instagram la grande amicizia che lega Silvano, lui lo chiama così, Coez, Colombre appunto, California. Nel frattempo la sentite in sottofondo, è un brano che sta facendo impazzire anche internet, pieno di TikTok, con La testa gira, De Palma, Nitta e Mischilla.

che bomba, diffidate da quelli che non amano le hit estive. Fred De Palma, Anita e Mischilla, La testa gira. Sono le 14:13 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram e io sono Cianna. Diffidate assolutamente da quelli che dicono no, ma canzoni tipo La testa gira, ma sì, sono canzoncine, sono quelle che fanno ballare, sono quelle che ti fanno abbassare il finestrino quando torni o vai al mare e ti fanno urlare a squarciagola. E poi la musica è bella perché varia, ci sono anche per esempio altri generi, altri tipi di canzoni, altri tipi di concerti. C'è chi fa i matinee per esempio, c'è Cosmo, ogni giorno, ogni notte. Ho fatto...

laddove con Veno si riferiscono a Bad Bunny, probabilmente il miglior progetto discografico dell'anno passato, The Witty Rarmas Photos. Sono le 14:21 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna e questo è, lo sappiamo, l'abbiamo detto tante volte, dedicato alla sua Porto Rico. Se vi piace questa salsa, questa dedica anche alla propria città natale, sono sicuro che vi piacerà anche il progetto uscito da poco di Pedro Luis Dominguez, in arte Quevedo, che è dedicata alle sue Canarie, l'isola in cui è cresciuto in realtà, perché lui è nato a Madrid, ma è un rapper cresciuto nelle Canarie, appunto a Gran Canaria nello specifico, perché poi c'è anche Fuerteventura, Lanzarote. Ve lo consiglio, sono sicuro vi piacerà. Una cosa che sono sicuro vi piaccia, così come piace a me, sono i tag. Quando un produttore fa un brano con Salmo e Colapesce, poi c'è il tag Lebon al Mike.

Ennesima iperproduzione quella di mais con salmo e con la pesce, questa si chiama Cattive Abitudini, sono le 14:25 minuti, benvenuti su Radio Z se siete appena arrivati, io sono Cianna, questo è Zetagram e a proposito, se vi piace veramente salmo, ha messo un'oretta fa un post in collaborazione con Gabri Ponte con una descrizione che dice 29 Sanghetta 05, 29 maggio, boh, non lo so, Zerb rita ora.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Le 14.31 su Radio Z, buona giornata da Alessia Marcantelli. Il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della flottiglia ha fatto scoppiare un caso diplomatico tra Tel Aviv e diversi cancellieri europei. Le immagini del ministro Ben-Gvir che umilia e deride i prigionieri hanno provocato anche la reazione del Quirinale. Un trattamento incivile e infimo, secondo Mattarella. Il caso Garlasco, parlando al TG1, il padre di Andrea Sempio ha escluso che sia l'omicida, dichiara Poggi. Stava a casa con me, ha detto l'uomo, che si dice certo dell'innocenza del figlio, aggiungendo che non c'entra niente. Dopo il recupero degli ultimi due corpi dei subitaliani morti in una grotta delle Maldive, oggi i sommozzatori torneranno in acqua, dovranno riportare in superficie il materiale lasciato nella cavità e che potrà essere usato per trovare le cause della tragedia. Infine il ciclismo, oggi la 12ª tappa del Giro d'Italia, si parte da Imperia con arrivo a Novi Ligure dopo 175 chilometri. La maglia rosa resta sulle spalle di Eulalio. Ora il meteo.
2: Meteo Z.
3: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nelle prossime ore l'anticiclone si rinforza ulteriormente.

sull'Europa occidentale e sull'Italia, garantendo stabilità e tanto sole nel pomeriggio. Un po' di variabilità sarà ancora presente al sud lungo la dorsale appenninica, qualche locale piovasco, specie in Calabria. Temperature in aumento al centro-nord, a valori già quest'oggi fino a 27-28 gradi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: L'abbiamo rivista a Cannes, al Festival di Cannes. E lo dico, se tribale alle 14:38 minuti su Radio Z, state ascoltando Zetagram. Tra poco ci arriviamo a Cannes, ma prima, domani alle 15 vi voglio ricordare in Collettivo Z di non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porta dietro le quinte del progetto con Bello Figo. Piccolo break e torniamo qui.
1: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo, dai forma al tuo futuro.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Radio Z, generazione futuro.
0: Le 14:39 su Radio Z, su Zetagram. Io sono Cianna. Stavamo parlando di Elodie al Festival di Cannes. È tornata dopo che l'anno scorso ha già calcato il red carpet in veste di attrice per il film Fuori, diretto da Mario Martone. E quest'anno si è anche intrattenuto un secondo con le telecamere. Ha avuto qualche parola anche nei confronti della sua nuova relazione con Francesca. Insomma, evidentemente c'è del privato che deve rimanere privato. Però fa piacere vedere una persona felice, vedere una persona che dà amore. Guardate che non è scontato. Annalisa.
6: Quando ven-

non chiamate la canzone estiva, che Annalisa si è già espressa al riguardo. Sono le 14:43 minuti su Radio Z, su Zagram. Io sono Cianna e tra poco entriamo in un progetto che uscirà tra pochissime ore, perché esce a luna di stanotte. Non si capisce mai se si deve dire a luna di giovedì, che però è sbagliato, però i pezzi escono di venerdì. Insomma, la Deluxe di Tiziano Ferro, che ospita un sacco di gente, tra cui un artista di cui è stato ospite ieri, Shiva, nella traccia Felici a metà, di cui racconta anche qualcosa nelle storie, ma ci piace sempre ascoltarla per capire meglio di cosa si tratta, così ognuno trae la propria decisione di un pezzo. Questa invece è con Lazza, per

Blanco, nostalgia, sono le 14:49 minuti, state ascoltando Radio Z su Zagram, io sono Cianna e per il momento ce ne andiamo verso l'Olanda, non so, magari qualcuno di voi ha nostalgia per l'Olanda, perché Harry Styles ha fatto qualcosa anche per noi italiani, a dire vero italiane, quindi io non ne faccio parte, ma mi sento insomma forte del patriottismo, perché lui ha cominciato il tour europeo a partire dalla Johan Cruyff Arena ad Amsterdam, quindi ovviamente in Olanda, e sono 3 date, e tra l'altro oggi ci sarà la terza data, per chi è lì buona fortuna. Per chi invece non è lì, vi racconto che Italian Girls è una canzone che non è uscita da nessuna parte, eppure lui, Harry Styles, ha passato talmente tanto tempo a Roma, nella fattispecie in Italia, ha girato anche qualche altra città, che ha scelto di dedicare un pezzo in parte strumentale, per la maggior parte strumentale, prima di cominciare questo brano qui che stiamo per ascoltare su Radio Z. Per cui voi immaginate di essere alla Johan Cruyff Arena, la prima data, quindi 2 date fa, insomma, deve fare la terza, e prima di ascoltare American Girls parte Italian Girls, una roba per dedicarle al paese che gli ha dato veramente tanto e nel quale magari vivrà un giorno per tutta la vita. Harry Styles, American Girls.

sono tante le clip virali che ovviamente arrivano ad oggi nel nostro paese, considerando che Harry Styles, l'abbiamo detto, ha iniziato il tour europeo, si trova alla Johan Cruyff Arena, dove oggi farà la terza data. Questa è American Girls alle 14:53. Io sono Cianna, benvenuti su Radio Z su Zetagram. Una clip per esempio è quella di Zoe Kravitz che mostra il suo anello di fidanzamento, un'altra clip è quella di una fan che da sotto il palco urla viva viva Palestina, lui si gira, Harry Styles dice giusto e poi continua a cantare, insomma molto forte, molto attuale, lo è sempre stato, è vicino alle tematiche di strettissima attualità, importanti soprattutto ultimamente. Promessa, Franco 126, i due ordinari.

0: fa delle collaborazioni bellissime Alfa ogni tanto. Questa è con Rosalyn, si chiama Snap, alle 14:59 minuti, ma mi viene in mente anche quella con i Major Lazer fatta ultimamente in occasione del grande evento. Ma non solo, perché domani esce una canzone che mi ha fatto sorridere leggere anche il messaggio della mamma di Alfa, che lui ha condiviso nelle storie. Lei ha scritto: da domani non sarà più un sogno collaborare con Jovanotti, perché arriva Buon Vento, che è un bellissimo augurio che si fanno i marinai prima di partire, molto romantico. Non poteva che essere il titolo di un brano di Jovanotti e Alfa che esce stanotte. Ciao!
1: Sei team Radio Z se ogni tuo passo guarda avanti. Se pensi che il vero coraggio sia restare fedele a chi sei. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 3.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con
4: Dondi Salotti, lo stile dei tuoi desideri.
5: Radio Z. Collettivo Z.
6: E allora ci siamo, le 15:01 su Radio Z, il Collettivo Z fino alle 17. Buon pomeriggio da parte di Nick Giustini, siamo insieme anche in Radiovisione 266 del Digitale Terrestre.

Parleremo nuovamente con Michele Canova, il produttore, e che produttore, uno che ha lavorato con Tiziano Ferro e tutti i big della musica italiana, e con lui parleremo del suo nuovo appuntamento del Canova Game Room con Bello Figo, appuntamento quindi da non perdere. Oggi parleremo di sport, parleremo di cinema, parleremo di musica e cosa collega meglio la musica di una e il cinema di una colonna sonora, per esempio del Diavolo Veste Prada 2. E allora partiamo proprio con Runway.

Runway. La colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, Lady Gaga e Doechii, Runaway, alle 15.05 su Radio Z, il collettivo fino alle 17 con Nick Giustini. Buon giovedì 21 di maggio. Ragazzi, ve lo dico, oggi ci sono veramente tante cose di cui chiacchierare, ma soprattutto c'è la musica, la buona musica, tipo quella di Clara, prima donna.

L'Anta Switchland da Supreme alle 15:11 su Radio Z nel collettivo, visto che da Sup un po' ci ricorda dal punto di vista del tema e anche della sua proposta video e grafica in generale, lo spazio. Vorrei partire da una dichiarazione dei Duffer Brothers, che per chi non lo sapesse sono i produttori di Stranger Things, che hanno fatto sapere che esattamente tra 20 anni, quindi nel 2046, faranno sapere a tutti il finale di Stranger Things, quello che è successo veramente alla protagonista, cioè a 11. E quindi segnatevelo in calendario, nel 2046, se ancora vi ricorderete di Stranger Things, arriverà questa notizia. Su Z c'è Olivia Rodrigo, Drop Dead.

È dalle 15:15 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro questa notte uscirà il suo nuovo singolo The Cure con anche il videoclip, quindi i fan sono in visibilio e hanno una, non so, proprio una spasmodica voglia di sentire cose nuove di Olivia Rodrigo, perché lei canta davvero per un'intera generazione le tematiche di una generazione, quella protagonista di Radio Z, la generazione Z, e le canta nel loro linguaggio, col loro linguaggio, così come ha un linguaggio tutto suo, molto particolare, molto affascinante, sia dal punto di vista del lessico che dal punto di vista musicale. Mannarino nel collettivo, per un po' d'amore, la nuova.

I love you, Gali, alle 15:22 su Radio Z nel collettivo è il caso di dirlo. Tanti auguri, Gali, perché oggi è il suo compleanno. Tra le altre cose, ho visto nelle sue storie Instagram che i suoi amici gli hanno organizzato una festa sorpresa. Quindi questa cosa delle feste sorpresa si fa anche alle persone molto famose, perché onestamente non me ne ricordo tante, forse solo quella Simone Palmieri, che tra l'altro salutiamo e che tornerà prima o poi qui con noi nel collettivo, ma non è questo il giorno. Ci sono Bob Sinclair e Keisa con I Can Wait.

di quelle canzoni che ci martellerà la testa per tutta l'estate, la nuova di Bob Sinclair, I Can Wait. L'abbiamo ritrovata volentieri alle 15.25 su Radio Z nel collettivo. Ancora una volta, buon giovedì 21 maggio, Nick Giustini con voi fino alle 17. E adesso, signore e signori, fermatevi un attimo, prendetevi due minuti, perché ci sono due persone che non sono Schopenhauer e Nietzsche, no, sono Tony Pitoni e Tommy Cash, che ci spiegano la loro personale visione dell'amore.

0: futuristico. Rap futuristico. Rap futuristico. Step turupistico. Step peteristico. Step erefistico. Rap futuristico.
1: Tranne te, Fabri Fibra, alle 15.31 Radio Z, il collettivo. A proposito di Fibra, sarà uno dei giudici di Nuova Scena, o meglio, lo è sempre stato nelle prime due stagioni, lo sarà anche nella terza, insieme a Rose, insieme a Geoli e quest'anno insieme anche a Guema. Perché parliamo di questo? Parliamo di questo perché oggi è stato rilasciato ufficialmente il teaser della nuova stagione, che comincerà, come abbiamo detto, il 22 di giugno, quindi esattamente tra un mese, ed uscirà, da quello che ho capito, una puntata per lunedì, quindi ogni lunedì avremo una puntata diversa della nuova stagione di Nuova Scena. Perdonate il gioco di parole, c'è Fra Quintale con la sua aranciata.

0: Podcast da Gioventù Bruciata, Barrio. Questo è un brano che Mahmood fece uscire nel 2019 come singolo verso agosto. Poi ebbe talmente tanto successo che quando arrivò l'album che fece fare la svolta a Mahmood, cioè Gioventù Bruciata, proprio nel febbraio successivo, insomma, non poteva che esserci, ecco.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo. Un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione. Il cuore di una città vibrante e a misura di studente. Il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: La musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: Radio Z, generazione futuro.
0: 15:40 su Radio Z, il collettivo, giovedì 21 di maggio. Nick Giustini con voi fino alle 17 anche in radiovisione al 266 del digitale terrestre o al 735 di Sky, oppure in streaming sulla nostra applicazione gratuita scaricabile da ovunque, quindi non hai scuse, tu che ci stai ascoltando non hai scuse per non scaricarla, la devi scaricare RTL 102.5 Play. E attenzione, perché sì, è iniziata l'estate anche dal punto di vista musicale. Lei è protagonista con due canzoni molto diverse ma freschissime e molto interessanti entrambe. La prima è con SKT e si intitola Tropicalia e ha un suono sì molto brasileiro, però anche un po' urban. Questa invece è proprio Brasil Brasil.

protagonista quindi di tutte le estati, ma quest'anno ancora di più, perché qui la ritroviamo con Bossa Nostra, Gaia. E poi abbiamo raccontato anche della bella collaborazione con un artista molto giovane, molto forte, anglo-calabrese, la sua lingua, si chiama Skate e la loro canzone si intitola Tropicalia. Sono le 15.44, siete su Radio Z nel collettivo. A proposito di icone molto giovani, internazionale lei, fortissima con la sua chitarra e la sua voce, Gracie Abrams, Hit the Wall.

Fedez e Robert Miles alle 15:50 su Radio Z nel collettivo. Fedez che comunque tra una cosa e un'altra è impegnatissimo anche col suo podcast Pal Podcast, che rimane a detta di tanti esperti e di tanti addetti ai lavori uno dei podcast sicuramente più interessanti dal punto di vista dei contenuti e non solo, insieme al suo amico Marra. Però questo, signore e signori, è il momento che nel collettivo abbiamo ribattezzato Hit Talk. È una hit che arriva da TikTok di un trio che viene dalla Norvegia e ha una storia particolare, magari tra poco ve la raccontiamo, però prima ascoltiamo Magnetic, The Bowser.

alla Norvegia col furgone o col furore, fate voi The Bausa Magnetica alle 15.54. Loro sono un trio a tutti gli effetti, originario di una città da un nome abbastanza impronunciabile, e quindi non lo faremo, che sono esplosi in Scandinavia nel 2021. Poi, grazie a questo pezzo diventato virale su TikTok, sono arrivati anche nelle top classifiche, alla cima delle classifiche anche del nostro paese. Chissà che sogno avevano loro quando erano bambini, magari di fare i cantanti. Il mio, per esempio, era di avere una casa sull'albero, e su Z questa cosa però può avvenire.

0: Stargazing di My Smith a chiudere la prima ora del collettivo in questo giovedì 21 di maggio su Radio Z. Sono le 15:59, ma fino alle 17 si sta all together right now over me, come dicevano i Beatles. Ma quando diciamo insieme, perché ci siete anche voi al 335 30 10 25, dove siete, cosa state facendo, raccontatecelo anche attraverso un vocale. Vi ascoltiamo sempre e molto volentieri, perché siamo sempre tanti ed è questo un motivo per noi di grande orgoglio. Allora, tra poco, nella seconda ora. Sono le 16.
1: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento.

Rock Hunt apre la seconda ora del collettivo con La più bella del mondo alle 16:04 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro, Rock Hunt, per chi non lo sapesse, quando è venuto a raccontarsi qua ai nostri microfoni anche più di una volta, ci ha sempre detto che è un grandissimo grigliatore, cioè uno che con la carne ci dà dentro, e chissà se La più bella del mondo l'ha dedicata a una bella picagna che stava cuocendo sul suo barbecue. Non lo sapremo mai. Ora però ci sono i Medusa con la nuova Don't Wanna Go Home.

La pasta di Tananai è pronto alle 16.09 su Radio Z, è tutto apparecchiato per il collettivo fino alle 17. Tra l'altro Tananai, che l'8 maggio ha compiuto 31 anni e nel post dove comunicava insomma di festeggiare il suo compleanno ha scritto: mi sto preparando per tornare da voi. Chissà con che cosa, chissà con quale progetto. Tornata invece alla grandissima con un album strepitoso dal punto di vista delle tematiche, delle sonorità, è Madame con Disincanto, e di Disincanto fa parte Volevo Capire con Marrakesh nel collettivo.

0: nuovo album di Madame Disincanto con Marracash. Volevo capire, alle 16:12 su Radio Z c'è chi ha paragonato Disincanto a livello proprio di tematiche, di profondità, a Persona, uno degli album più importanti della carriera discografica di Marracash. Il fatto che in Disincanto ci sia la firma di Marra proprio in questo pezzo, secondo me, non è casuale. C'è Brescia!
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo.

0: tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

e poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

impegnato nel suo tour nei club Mischilla, Roller Coaster alle 16:18 su Radio Z nel collettivo. E un po' volendo, Roller Coaster è la carriera dal punto di vista quantomeno dei feedback ricevuti, delle opinioni, dei pareri che ha ricevuto rispetto alla sua cinematografia, quella di Christopher Nolan, perché alle volte super apprezzato, alle volte invece super odiato, eccetera. E allora, fun fact, cosa divertente, sapete, è uscito qualche tempo fa il trailer dell'Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan, che vede praticamente nel cast mezza Hollywood, e nonostante sia stato visualizzato da milioni di persone, è anche il video, il trailer con più dislike, con più non mi piace della storia dei trailer su YouTube. Lasciategli un po' di respiro, ragazzi. Ciao Gabbani!

Summer Funk, Francesco Gabbani, 16:22 su Radio Z nel collettivo. Tra l'altro anche a Gabbani, un grande amico di Radio Z, e allora ne approfittiamo anche per ricordare che è in partenza il suo tour dal vivo, che comincerà effettivamente nella versione estiva da Bergamo il 12 di giugno, quindi manca effettivamente pochissimo. Facciamo un grande in bocca al lupo veramente a un pezzo di cuore del collettivo. Attenzione, perché a proposito di hit talk, cioè di hit che diventano tali su TikTok, questa canzone è proprio trend nel mondo, tanto che persino Dua Lipa ha deciso di replicare questo trend sui suoi social. Stiamo parlando della canzone di Tame Impala and Jenny Dracula su Z.

l'ha fatto così e lui c'è diventato una volta era solo giovane fuori classe, ora è fuori classe, punto Capo Plaza dal 2017 alle 16:29 su Radio Z nel collettivo. Tra le altre cose, fuori classe della musica internazionale potrebbe essere considerato da tanti fan Drake. Sicuramente Drake è una persona che ha un botto di soldi e un botto di soldi anche da buttare via. Ieri ha acquistato le mutande usate da Michael Jackson per $350,000. No comment, raga. C'è safe. Buona domenica.

0: Benvenuti nella cucina del Collettivo Z su Radio Z. Facciamo una ricetta molto semplice. Prendiamo un DJ di successo, David Guetta, ce l'abbiamo. Prendiamo una cantante internazionale di successo, ce l'abbiamo, Shakira. Prendiamo un gruppo internazionale di successo, ce l'abbiamo, Black Eyed Peas. E allora, dal 2022, questa era Don't You Worry.
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
6: Radio Z, generazione futuro.
0: 16:38, bentrovati su Radio Z nel collettivo. In questo giovedì 21 maggio fino alle 17 c'è il collettivo, però ve l'avevamo promesso, domani, allora alle 15 in Collettivo Z, proprio qui con noi ci sarà il appuntamento che noi ormai amiamo con Michele Canova per il Canova Game Room. Michele Canova, proprio lui il nostro producer di fiducia, ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito Con Bello Figo. Raga, tanta roba, come il prossimo pezzo Al mio paese.

Ale, Levante e Delia all'unisono, tre voci molto diverse, tre voci molto distinguibili, tre voci iconiche con tre donne icona della musica italiana che si sono messe insieme e hanno dato vita, secondo me, a quello che potrebbe essere il pezzo dell'estate. Ma a proposito del momento, senti come suona, lui suona sempre fortissimo, loro anche. Kungs, Boys Noize, Get Away.

Estri di Gazzelle alle 16.48 nel collettivo Z su Radio Z fino alle 17. Tra l'altro Gazzelle che condivide con Dargen D'Amico questa particolarità degli occhiali da sole che indossano sostanzialmente sempre, e Gazzelle lo spiegò proprio quando partecipò al suo Sanremo, credo un paio d'anni fa, due o tre anni fa, che il problema principale, no, sono le luci forti che lo infastidiscono, che danno fastidio ai suoi occhi, quindi lui per proteggersi dai fasci di luce troppo potenti usa sempre e comunque gli occhiali da sole, che però poi sono diventati anche un, non so, un oggetto rappresentativo, no? Un'icona di Gazzelle. Ma amico di Gazzelle, da Roma c'è anche lui, Fulminacci.

La nuova di Fulminacci, Maledetto Me, alle 16.52 su Radio Z nel collettivo. E tra l'altro Fulminacci, che è un altro che passa spesso ai nostri microfoni, vi ricordiamo che ritrovate tutte le interviste qui nel collettivo su RTL 102.5 Play nella nostra app gratuita. C'è Taylor Swift.

0: Viaggio intorno al sole. Tommaso Paradiso ci porta intorno al sole per chiudere l'appuntamento del Collettivo Z, ma adesso arrivano i ragazzi della Generazione Z con Francesco Taranto e poi i collegamenti di Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma a Fiumicino. Non vi preoccupate però, oppure sì, questo non lo so, lo decidete voi, perché il Collettivo torna domani puntuale dalle 15. Tra l'altro vi ricordiamo l'appuntamento con Canova Game Room, è bello figo, andremo alla scoperta del nuovo inedito prodotto da Michele Canova e cantato da Bello Figo. Quindi, che dire? A domani che...
1: Sei team Radio Z, se non aspetti occasioni, ma le crei. Se scegli di guardare al futuro con il coraggio di chi crede nel cambiamento. Sei team Radio Z, quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 17.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play con...
4: Il novellino è Campiello.
5: Il novellino!
6: Radio Z, Generazione Z.
2: Un minuto dopo le 17 comincia l'appuntamento come ogni giorno di Generazione Z. Fino alle 19 ci saremo noi, ovvero io, Francesco Taranto, qui dagli studi di Milano e appunto come annunciava anche il nostro Nick Giustini, che peraltro saluto e ringrazio ovviamente per Collettivo Z, vi ha tenuto in compagnia fino adesso con la nostra Martina Rinelli dall'aeroporto di Roma Fiumicino, perché ci porterà sicuramente un bel po', siamo fiduciosi, un bel po' di passeggeri, anche perché in tutti questi giorni già ce lo raccontava, insomma, che l'aeroporto, nonostante appunto fosse comunque durante la settimana, e di solito durante la settimana magari si parte un pochino di meno, ma invece c'era già il pienone, ovviamente, insomma, c'è anche bel tempo, belle temperature, quindi insomma tra poco aeroporto di Roma Fiumicino con anche dei passeggeri, ma soprattutto la musica, ovviamente ingrediente principale di Radio Z. Fino alle 19 saremo insieme, subito la hit, perché va detto, la hit assoluta di Samurai J, Ossessione.

Ossessione di Samurai J, 17:05 minuti, apriamo Generazione Z. E appunto Samurai J, tra l'altro, impegnatissimo, perché domani, in realtà stasera, diciamo stanotte a mezzanotte, esce il suo album che si chiama Amatore, come il suo cognome. Ma ha messo questo post su Instagram che mi ha incuriosito, perché ha detto: l'ultimo feat del disco sei tu, mamma, e con una foto appunto con sua mamma, lui da piccolo. Quindi chissà, la mamma di Samurai J sarà forse un feature del disco, chissà. C'è Harvey.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: 17:11 minuti, Rosvillain, la sua Io, Me ed Altri Guai. Tra l'altro, lo dicevamo qualche giorno fa, ovviamente ricordandolo in tema di Gue Pequeno, però vale anche per lei e anche per Fabri Fibra. Insomma, comunque sta ritornando nuova scena, anzi, esattamente tra un mese in pratica, perché il 22 di giugno, quindi pochissimo, pochissimo più di un mese, insomma, ritorna chiaramente attesissima, perché insomma, poi ci sono dei talenti incredibili, no? A livello proprio di rap, appunto, che si esibiranno con dei freestyle e poi, appunto, questi giudici decisamente, insomma, del mestiere, ecco, che li giudicheranno. C'è Tiziano Ferro insieme a Giorgia Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: collaborazione super tra Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, 17-14 minuti, che tra l'altro poi sarà nell'edizione deluxe, come dicono quelli bravi dell'ultimo album, insomma, di Tiziano Ferro, che appunto riesce in questa edizione con tantissimi altri ospiti. Oltre a Giorgia ce ne sono tanti altri, Laz ovviamente, che stiamo già sentendo, ma dopo insomma approfondiamo, perché ci sono davvero tanti nomi interessanti. Intanto Giuli e Coez, quelli come me.
1: Dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Anche Sfera Ebbasta, Happy Birthday, 17 e 21 minuti all'interno di Generazione Z. Tra poco anche aeroporto di Roma Fiumicino con la nostra Martina Rinelli e qualche passeggero appunto lì da Fiumicino. Ma parlavamo prima di Tiziano Ferro, che abbiamo sentito appunto insieme a Giorgia. Non solo quel featuring ci sarà appunto nella nuova edizione di Sono un Grande, del suo ultimo album, perché ci sarà anche Felice Metà insieme a Shiva, ci sarà appunto Perdono, che stiamo già sentendo in questi giorni, insieme a Lazza, Perverso, sempre scritto XX Verso, così come XX Dono, insieme a Dito nella Piaga, e anche c'è Ariete nel featuring in Ti Sognai. Quindi insomma davvero tanti ospiti, tante nuove canzoni, anche oltre poi ovviamente alle tracce già presenti appunto in Sono un Grande, nella versione standard che era uscita già quest'anno. I Pinguini Tattici Nucleari con la loro novità, il loro nuovo singolo Sorry, Scusa, Lo Siento.

L'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, sorry scusa lo sento, 17 e 25 minuti proprio in questo istante. Tra l'altro oggi appunto che abbiamo fatto la conferenza stampa per il Power It's Estate 2026, ovviamente il 31 di maggio, Foro Italico a Roma, al Centrale, e poi abbiamo annunciato per diversi nomi nuovi, tra cui proprio quello dei Pinguini Tattici Nucleari, quindi tantissima attesa naturalmente per l'evento e anche per loro. Paola Iezzi, stessa direzione. Come stai?

J Balvin con Skrillex, 17:30 minuti all'interno di Generazione Z qui su Radio Z. Prima con i Pinguini Tattici Nucleari, naturalmente parlavamo anche della loro partecipazione al Power It's Estate 2026, perché oggi abbiamo annunciato tanti altri nomi. Era presente Noemi proprio alla conferenza stampa e c'è, ovviamente ci sarà anche lei appunto sul palco. I Pinguini Tattici Nucleari, poi Salmo, Arisa, Colapesce, Irama e anche Mace. Tutti questi sono insomma i nomi che ovviamente si aggiungono poi al grande cast che già vi stavamo dicendo insomma in questi giorni. Anche i nostri promo li trovate naturalmente, quindi insomma grandissimo evento, ricordiamo, al centrale del Foro Italico. 31 di maggio c'è J-Ax, Italia Starter Pack.

0: bitch, what up? Già 7 e 36 minuti, anche Anna, la sua balla club, what up? Prima invece J-Ax, Italia Starter Pack. Tra l'altro ormai, non so se sia normale, se capita anche a voi, ma ogni volta che vedo o sento una canzone di Anna, penso al suo selfie con Mattarella, col presidente, non so, ormai è un'associazione proprio. Torniamo tra pochissimo!
1: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
2: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
3: Renault. Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA e messa su strada escluse, INFE e condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.
4: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Radio Z, Generazione Futuro.
0: Sempre Generazione Z, 17:39 minuti, saremo insieme fino

Alle 19 con Francesco Taranto qui da Milano, ma attenzione, tra poco con la nostra Martina Rinelli, aeroporto di Roma, Fiumicino, al Terminal 1, lo ricordiamo sempre, c'è la nostra postazione magnifica, ma in generale andate lì, insomma, in zona postazione di RTL e di Radio Z di Martina, perché insomma così magari vi peschiamo anche passeggero e facciamo insomma due chiacchiere in diretta qui. Intanto musica, naturalmente, Joliet, la sua Stelle.

Stelle di Geolier, 17:42 minuti all'interno di Generazione Z. Qui su Radio Z stavo guardando anche, insomma, i reel che ha pubblicato ultimamente Geolier delle prove del suo tour. Ho messo proprio questo reel. Siamo pronti per il tour con un bel, in realtà, duetto. Semplicemente lui, appunto, ovviamente alla voce, e poi questo suo chitarrista, insomma, suonava in acustico, totalmente in acustico. Stavano suonando un pezzettino, insomma, stanno facendo le prove. Bello, perché ovviamente, insomma, siamo curiosi di vedere il tour di Geolier. Rimaniamo sempre in ambito, diciamo, Napoli con Liberato e Mahmood qui su Radio Z.

0: 17:50 minuti, Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na, qui in Generazione Z. Allora, finalmente, eccola, Martina Rinelli, aeroporto di Roma, Fiumicino. Con chi sei, Marti? Eccola, ciao Marti.
1: Eccoci, carissimo Francesco Taranto, lì da Milano. In realtà oggi ho deciso di andare un po' in giro per l'aeroporto, quindi facciamo questo collegamento direttamente dalle piste. Dietro di noi, alle nostre spalle, ci sono. E ovviamente sono con due passeggere. Chi siete?
2: Beatrice.
3: Sara.
1: E dove state andando di bello?
2: Siviglia!
1: Ah, bellissima! Meta, bellissima, mi sa che avrete un po' di caldo.
2: Un pochino, giusto?
1: Quanti 36 gradi? 36 gradi sono previsti? Fa così, fa così. Fa morire di caldo. E come mai questo viaggio? Raccontateci.
2: Un mio regalo sentito, insomma, nei suoi confronti, perché mia cugina, per la sua laurea.
1: Che bello. In cosa ti sei laureata e quando?
3: È una professione sanitaria, si chiama ortottica assistenza oftalmologica, è poco conosciuta, è lo studio degli occhi. Mi sono laureata il 20 aprile.
1: Auguri. Com'è andata? Bene?
3: Bene.
1: Bene.
3: 104. Iconica come te.
1: E tu invece cosa fai nella vita?
2: Allora, io studio comunicazione e marketing.
1: Ok.
2: E nel frattempo lavoro anche un po' qua, un po' di là. Adesso fisso, tra virgolette, babysitter. Mm-hmm. E invece occasionalmente hostess ad eventi.
1: Bello, brave ragazze, vi date da fare, quindi siete molto in gamba. Quanti anni avete?
3: Io 20.
2: 22.
1: Bene, volete salutare qualcuno che magari ci sta ascoltando in questo momento?
2: Ma la famiglia?
1: La famiglia, la famiglia. In realtà, Fra, devi sapere che quando le ho fermate, ho detto, ma voi ascoltate Radio Z? E lei ha detto, mia mamma ascolta sempre Radio Z.
0: Vedi?
1: Quindi sfatiamo il mito che Radio Z è ascoltata anche dalle mamme, esatto. Non solo.
0: Ma certo, ma ci mancherebbe. Allora
2: macchina
0: salutiamo.
2: Macchina sempre.
0: Come si chiama la mamma? Come si chiama?
1: Come si chiama? Allora salutiamo Sabrina, grazie Sabrina, continua sempre ad ascoltarci.
2: Perfetto. Ciao mamma.
0: Ciao ragazzi, allora buon viaggio.
2: Ciao,
0: buon viaggio. Ciao Marti, allora invece con te Marti tra poco,
1: Tra poco?
0: Ci risentiamo dopo, esatto, per qualche altro passeggero dall'aeroporto di Roma Fiumicino. Anzi, ve lo ricordiamo, andate a trovare Martina, insomma, passate di lì, zona Terminal 1 dall'aeroporto di Roma Fiumicino, così venite in onda con noi. C'è Achille Lauro adesso con la sua Comuni Immortali.

Bellissima canzone di Achille Lauro, Comuni Immortali, 17:56 minuti, con questo videoclip altrettanto bello che tra l'altro insomma abbiamo un po' raccontato quasi in diretta, perché quel giorno aveva annunciato appunto Lauro un grande evento segreto però a Roma, anche location segreta, poi si è scoperto però appunto che era proprio in serata, diciamo in tarda serata alla Fontana di Trevi, e poi non era soltanto appunto un evento ma ha proprio girato anche il videoclip di questa canzone. C'è Blanco insieme a Elisa, Ricordi.

0: bella collaborazione quella tra Blanco ed Elisa, che ha chiuso questa prima ora di Generazione Z. Bel singolo, ma d'altronde Elisa però è impegnatissima, perché invece da poco ha pubblicato una sua nuova canzone che si chiama Amore. Tra l'altro vedevo sui suoi social, appunto, ha pubblicato proprio una frase, insomma, presa dalla canzone, con diversi spezzoni, diverse foto prese dal videoclip, e insomma, naturalmente per ricordare appunto l'uscita di questa canzone Amore, che comunque stiamo passando anche qua su Radio Z, quindi sicuramente la troveremo. Torniamo tra poco, seconda ora. Sono le 18.
1: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane, e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36, e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36, e RTL 102.5 Play. Con
2: Caffè Toraldo, o caffè.

18:04 minuti, apriamo la seconda ora di Generazione Z con i Colors, la loro Rolling Stones, che sicuramente sarà, insomma, la hit estiva per quanto riguarda appunto i Colors, sicuramente quella che ci porteremo, insomma, tutta quest'estate e magari anche di più, perché a volte poi le loro, devo dire, tipo Italo Disco e non solo, insomma, sono andate avanti veramente tanti mesi. Seconda ora appunto di Generazione Z che comincia proprio adesso e ovviamente tra poco, diciamo un quarto d'ora, 20 minuti massimo, anche un collegamento all'aeroporto di Roma Fiumicino, ricordiamo, con Martina Renelli, sempre al Terminal 1 con, insomma, tanti passeggeri. Prima abbiamo avuto già due ragazze che andavano a Siviglia. C'è Sombra.

A un passo dalla luna, Rocco Hunt insieme ad Anna Mena, Hit di ormai addirittura 6 estati fa, estate del 2020, 18:11 minuti, ma Rocco Hunt ovviamente protagonista anche quest'estate, perché lo stiamo sentendo insomma con il suo singolo estivo La più bella del mondo, ma non solo, perché comunque ormai è da un mesetto che è uscito l'edizione deluxe di Ragazzo di Giù, con tantissime collaborazioni. Tra l'altro c'è anche Yes I Know My Way, bellissimo ovviamente, di Pino Daniele, fatta insieme a Clementino, una versione di Sanremo per esempio. Madonna insieme a Sabrina Carpenter qui su Z Bring Your Love. Ask yourself.

0: Bring Your Love, questa collaborazione tra due icone, innanzitutto ovviamente due icone pop e anche due generazioni diverse, Madonna insieme a Sabrina Carpenter. 18 e 15 minuti all'interno di Generazione Z su Radio Z, invece novità quella di Lorenzo Salvetti, lo ascoltiamo, dimmelo tu.
1: Dici che

0: La hit in assoluto che ha proprio vinto, insomma, in quanto hit dell'estate scorsa 2025. A me mi piace di Alfa con Manu Chao, però attenzione perché Alfa è pronto probabilmente per avere la hit anche di quest'estate 2026. Uscirà domani Buon Vento, appunto duetto tra Alfa e Jovanotti. Ha messo tra l'altro questo post, insomma, in cui ha spiegato ovviamente che è un sogno per lui duettare con Jovanotti. È una foto di Alfa da piccolino con la maglietta di Go, Jovanotti Go. Quindi insomma sicuramente veramente un sogno coltivato sin da piccolissimo. Dito nella piaga, eccola.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io.
1: Dito nella piaga, che fastidio. 18 e 24 minuti. Dicevamo prima che compare anche nel disco di Tiziano Ferro che uscirà domani, e appunto ha detto, proprio ha scritto in tema di Perverso, appunto la canzone che farà con Dito nella piaga. Questa è una canzone ironica, il testo lo è ancora di più. Margherita, mi piace da morire, ci siamo trovati in un secondo come due fratelli, e poi insomma ha aggiunto la sua voce. È bellissima la sua capacità di descrivere la realtà in maniera cruda, tagliente e soprattutto comica, è la cosa che insomma ha colpito di più Tiziano. Quindi ricordiamo, domani appunto uscirà anche questa canzone tra Tiziano Ferro e Dito nella piaga. C'è Artie 5 Swag Music.

0: Casino. Radio Z. Breaking news.
1: 18 e 31 minuti, qui su Radio Z. Sale la tensione tra Stati Uniti e Cuba. Washington, dopo aver incriminato Raul Castro, ha schierato la portaerei in Nimitz nei Caraibi. Le stesse pressioni furono messe in atto contro il Venezuela e sfociarono a gennaio la cattura di Maduro. Intanto Mosca condanna ogni minaccia contro l'isola. Diventa un caso diplomatico tra diverse cancellerie europee e Tel Aviv il trattamento riservato dalle autorità israeliane agli attivisti della flottiglia. Le immagini del ministro Ben Gvir che umilia e deride i prigionieri hanno provocato anche la dura reazione del Quirinale. Intanto la Farnesina va a sapere che tutti i partecipanti alla flottiglia, inclusi tutti i cittadini italiani, sono decollati dall'aeroporto di Eilat con 3 voli charter. Chiudiamo con il tennis, sorteggiato il tabellone del Roland Garros. Sinner comincerà contro il francese Clément Tabour, Berrettini se la vedrà invece con Fuchsovic, Arnaldi con Grigspor e Darderi con Hofner. Sia Cobolli sia Sonego affronteranno un qualificato, mentre Bellucci se la vedrà col francese Halis. È tutto per questo appuntamento, adesso il meteo.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone subtropicale. Clima infatti praticamente estivo, con temperature massime che inizieranno ad essere in aumento. Valori che specie sui settori interni delle regioni del centro e sulla Val Padana sfioreranno anche i 30 gradi. Per tutti i dettagli precisi c'è l'app di Trebi Meteo.

0: testa gira, Frate Palma, Anitta ed Emischilla, 18:35 minuti. E allora Marti, ritorniamo da te, Martina Rinelli, aeroporto di Roma, Fiumicino. Naturalmente non sei sola, con chi sei?
1: Bra, oggi mi sto divertendo, sto andando in giro per l'aeroporto. E pensa, ho trovato due piloti.
0: Ma come? Davvero? Ma giovanissimi.
1: Ma sì, eccoli qui, sono qui accanto a me, ragazzi. Buonasera. Chi siete?
2: Ciao Francesco, piacere.
1: Federica, e diteci un po', ovviamente adesso voi non state partendo per lavoro ma per vacanza, giusto?
3: Esattamente.
1: Innanzitutto dove state andando?
3: Stiamo andando a Malaga precisamente, faremo una vacanza alla scoperta dell'Andalusia.
1: Bello!
3: Faremo una macchina e visiteremo Malaga, Siviglia e Cadice.
1: Bellissimo! Altra coppia che va a Siviglia, come le amiche di prima.
0: È vero, è vero, è vero.
1: E invece da quanto tempo fate i piloti e come è nata questa passione?
3: Vai, inizia.
2: Io?
3: Ho questa...
2: Da un anno e mezzo lavoriamo in compagnia in Wizz Air, lavoriamo a Tirana, siamo basati a Tirana, abbiamo fatto tutto l'addestramento a Budapest e poi siamo andati a Tirana ad agosto, ma in generale la passione nasce da bambino, quando prendevamo l'aereo per andare in vacanza con i nostri genitori.
1: Che bello!
2: Ogni volta che decollavamo era un'emozione unica, diciamo.
1: Fantastico! Ma avete un rito così un po' scaramantico che fate prima di partire? Zero, niente.
2: No, non lo fai tutti i giorni.
1: Non lo fa. Ah, ok, diventa abitudine. Che bello però. Prima gli ho chiesto anche che cosa si provasse a partire, no? E a portare tutte queste persone fra le nuvole. Volete raccontarlo anche in diretta?
2: Vai.
3: Semplicemente un'emozione indescrivibile e fa strano pensare di, come dire, atterrare un aeroplano di 70 tonnellate, portare così tante persone. E più che altro fa strano il solo pensiero che comunque abbiamo tantissime responsabilità e quindi sì, atterrare all'aeroplano per la prima volta fa strano, perché dici cavolo, ci sono 200 persone dietro di me.
0: Esatto. Caspita. Deve essere
1: quindi,
0: un'emozione incredibile.
1: Quindi la prossima volta che saliamo su un volo potremo trovar loro.
0: Ma è bellissimo,
3: grazie,
0: ma
3: ragazzi,
0: speriamo di sì. Ciao ragazzi.
3: Ciao, grazie.
0: E complimenti, ciao. Perché è davvero un lavoro bellissimo.
3: Grazie, veramente.
0: Siete grazie. Giovanissimi. Cara Marti, ci ritroviamo domani allora, sempre dall'aeroporto.
1: Assolutamente
0: di Roma,
1: sì. Ciao Fra.
0: Ciao. C'è Mark Ambor.

0: Belong Together, Mark Embor, 18:40 minuti, questa è Radio Z. Domani vi ricordiamo appuntamento alle 15 in Collettivo Z, non perdetelo, appunto, con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte, come sempre, della nascita di un singolo, di un suo inedito, in questo caso il suo inedito con Bello Figo. Quindi appuntamento per domani, torniamo tra pochissimo.
1: Ah, dai ragazzi, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio. Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittale subito.
7: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
8: RTL 102.5 è la radio partner del Giro d'Italia 2026. Fino al 31 maggio, seguite con noi la Corsa Rosa. Scopriremo insieme, tappa dopo tappa, le località più belle del nostro paese, ricco di cultura, storia e monumenti. E vi racconteremo anche come l'Art Bonus può aiutare a salvare tante opere d'arte, come già avvenuto anche grazie a voi. Basta una piccola donazione per fare un grande gesto per la vostra città. Scoprite come su artbonus.gov.it. Rendiamo tutti insieme l'Italia ancora più bella.
9: Radio Z, generazione futuro.
0: Ancora un quarto d'ora circa in nostra compagnia qua in Generazione Z su Radio Z. Lo dicevamo oggi, grande giornata perché abbiamo, insomma, fatto la conferenza stampa per il Powerhits Estate 2026 al Centrale del Foro Italico, 31 di maggio, lo ricordiamo, e abbiamo annunciato un sacco di, diciamo, membri del cast in più, tra cui Pignataci Nucleare, lo dicevamo, Arisa, Colapesce, Noemi, Irama, e poi proprio due, diciamo, protagonisti della canzone che stiamo per sentire, ovvero Mace e Salmo. Quindi chissà che non ci facciano proprio anche questa canzone, Cattive Abitudini. Cattive.

Mace, Cattive Abitudini insieme a Salmo e a Colapesce, tutte e tre che saranno appunto anche al nostro grande evento Power This Estate, ovviamente oltre agli altri nomi già annunciati e oltre agli altri nomi anche invece aggiunti proprio oggi, anche Noemi per esempio, che era proprio presente insomma in conferenza stampa per confermare la sua presenza insomma all'evento del 31 di maggio. Invece, siccome stiamo per sentire Rosalia, la sua Focuran, ovviamente sempre dall'ultimo album che è stato insomma un grandissimo successo non solo di pubblico, proprio anche di critica, sono stata un'operazione molto interessante, che si chiama Lux. Pochi giorni fa, in realtà insomma ormai quasi due settimane, ha finito il tour europeo, ha detto insomma grata e felice di essere riuscita a venire in tante città e poi appunto a ripararsi invece ai fan americani, perché prossime tappe saranno appunto in America.

Ci tuo la tua collanina, er tunisino come Sinaloa, spinge come il libanese. Sbarca lunario con il funk, con la skunk, non temo più il fine mese. La Vespa tutta gas gas, prende la borsa fast fast, cresciuti con tre pass pass, non ce ne frega niente. Carriera sulla lente, e in tasca non ho niente, lei mi dà del delinquente, minchia signor tenente.

Figli dei palazzi, Saif insieme a Nezza 18:53 minuti, Saif che è ovunque praticamente, perché vedevo nelle sue storie che ha annunciato intanto un featuring, cioè il contrario in realtà, Tedua ha annunciato un featuring con lui appunto nel nuovo disco che si chiamerà Giovane o Bello, ma non solo, perché poi ha anche annunciato stanotte anche nel disco di Samurai J, quindi ci sarà un featuring in arrivo sia con Samurai J questa notte e poi in futuro invece con Tedua. Non solo, perché ha annunciato anche nuove copie invece della prima versione del vinile, insomma la primissima tiratura del suo vinile, del suo disco, appunto, insomma, ovviamente sono disponibili adesso, quindi sono proprio le ultimissime copie, quindi bisogna affrettarsi, insomma, periodo ovviamente dopo Sanremo e tutto quanto, dopo il grande successo, ovviamente molto impegnato per Saif. C'è Talk to You, 18:54 minuti, quindi quasi alla fine delle due ore insieme di Generazione Z.

Back to You di Anon 38 e 56 minuti. Tra l'altro, siete curiosi di sapere appunto questi grandi DJ, questi grandi producer, come lavorano? Ho visto che ha pubblicato proprio un video, in realtà non di come ha fatto questa canzone, ma di come ha fatto un altro singolo che si chiama Like It, ma c'è proprio tutto il video, insomma, tutto il reel in cui fa vedere insomma anche come lavorano insomma i produttori naturalmente per fare questo tipo di canzoni. C'è Amelie qui su Radio Z proprio alla fine di questa puntata, non è Francesco.

0: L'ultimo singolo di Amélie, non è Francesco, 18 e 59 minuti, quindi abbiamo chiuso questo appuntamento, queste due ore insieme in questo giovedì 21 di maggio di Generazione Z. Domani ritorniamo puntualissimi, come al solito alle 17, qui da studio naturalmente, ma anche dall'aeroporto di Roma Fiumicino, con la nostra Marti Rinelli che sarà in giro anche da oggi. Ci ha fatto vedere tra l'altro anche zone nuove, zone inesplorate dell'aeroporto di Fiumicino, quindi magari anche domani vedremo. Vi lasciamo con Aperizetta fino alle ore 21 e quindi l'appuntamento è a domani. Ciao ciao.
1: Sei team Radio Z se per te la nostra maglia è simbolo di appartenenza, se un cambio di ritmo ti dà la carica per cambiare tutto. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Sono le 7.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
4: Caffè Toraldo, un caffè.
5: Radio Z. Aperi Z.
2: Ah, ma allora ci siete, no, perché mi sono chiesto in radio, ma ci saranno o non ci saranno? Ci saranno, ci siete come? Ciao a tutti, questa è Radio Z, questa è la Peri Z, sono le 7 e un minuto, siamo in perfetto orario come sempre. Ciao Fra, ciao Marti, grazie per esserci stati, sono Luigi Santarelli, sono con voi questa sera in diretta come sempre in radio, in radiovisione, canale 266, poi siamo in streaming su RTL 102.5 Play, dove volete noi siamo con voi. Avete sentito, 31 di maggio, manca sempre meno. Stamattina abbiamo avuto la conferenza stampa con la grande famiglia di RTL 102.5 per dare le ultime chicche, le ultime anticipazioni sugli artisti. Poi avremo modo di ricordarli nel corso della serata che saranno con noi al centrale del Foro Italico la prossima domenica. Il 31 di maggio apriremo l'estate insieme a voi come sempre. A proposito di estate, ci tiene a precisarlo, non è una canzone estiva questa.

l'ha detto lei, non è una canzone estiva. No, cioè si chiama canzone estiva, ma non è una canzone estiva. C'è Annalisa su Z, 19.05, sono le 7.05, siamo in perfetto orario per aprire la nostra perizzetta di questa sera. Intanto buon giovedì 21 di maggio, l'estate si avvicina veramente a grandi passi e quindi, siccome io con la primavera, l'allergia, mi sento buono, voglio farvi un regalo. Sapete che Tiziano Ferro sarà in tour negli stadi quest'anno? Si parte il 30 maggio, la prossima settimana, da Legnano, poi sarà Milano, Torino, Bologna, Padova, eccetera. C'è una delle sue hit più importanti, che è Perdono, che ritorna, in questo caso in una versione un po' particolare, perché le X sono due e c'è una collab con un nome, ma il primo che ha trovato proprio, un certo Lazza, do you know Lazza, con Tiziano Ferro, qui.

perché io potrei anche provarci a fare una voce un po' più soft come la fa Elodie, però il risultato mi sa che non sarebbe lo stesso. Ok, respira, cioè Elodie dal 2022, bellissima, pochi giorni fa sul red carpet del Festival di Cannes. Strano che non mi abbiano invitato, peccato perché l'avrei fatto volentieri con Elodie. Intanto Elo, un bacio, sai che qui sei di casa e ti aspettiamo presto. Sono le 7:15, questa è Radio Z. Passiamo da una pop star internazionale, perché ormai Elodie è questo, ragazzi, c'è poco da fare, per fortuna che il nostro paese ancora riesce a esprimere talenti così che vanno oltre i confini, ad un'altra. Parliamo del dottor Harry Styles. Che è successo? Adesso è ad Amsterdam, prosegue il suo tour mondiale. Guardate, non vi ripeto neanche le cifre che sta incassando e che sta facendo, perché mi vergogno io per lui. E però qualche fan, ho letto un articolo, si era un po' lamentato della visuale dei concerti, che comunque insomma hanno un biglietto che poco non costa, perché alcune passerelle, alcuni pezzi di palco coprivano la visuale, almeno per chi stava lì sotto, e a quanto pare il team ha accolto le lamentele e modificherà il palco. Quindi bravi ragazzi, bravo Harry Styles, qui con American Girls.

lui Harry Styles, la canzone è American Girls. Questa è Radio Z, sono le 7:15, grazie per essere insieme a noi stasera in radio, in radiovisione, in streaming, lo sapete, ovunque voi siate, Radio Z è lì con voi. Bella frase, questa è la verità. Andiamo avanti adesso, collaborazione, poi una chicca che ho trovato, io ogni tanto scrollo e leggo delle cose veramente di cui non mi capacito, però va bene, mi aiuterete voi in questo, come sempre, anche perché poi via messaggio potete raggiungerci, lo sapete sempre, al 335 30 10 25. Il sound che sentite è quello di una nuova bella collab di LDA e H7, perché io è vero sono Santarelli, ma questa è Santa.

4, la rabbia non ti basta. Questa è Radio Z 7:20, io sono Luigi Santarelli. Sapete che, no, non lo sapete, ma domani torno a Milano, ci ho vissuto per qualche anno, vedrò un po' di amici. E come me, non so se capita anche a voi, quando tornate in un posto per uno o due giorni avete un po' di amicizie, cose, incastrate più cose possibili, più incontri possibili in due giorni. Vengo a sapere, perché l'algoritmo evidentemente mi prende in giro, che ha un nome questa cosa. A quanto pare sono vittima, spero non lo siate anche voi, della ketchup culture, che non è il ketchup, è catch-up, termine usato in un libro che si riferisce a quel meccanismo per cui ci si aggiorna continuamente sulla vita degli altri invece di viverla insieme. Cioè, io incontro gli amici, racconto come sta andando la mia vita, vita però di cui loro non sono protagonisti. Bah, sono un po' perplesso.

questa è la canzone simbolo del Diavolo Veste Prada 2, Runway è il titolo, ma è anche il nome della rivista protagonista del, a questo punto, due film, il secondo è uscito poco fa. Cantano Lady Gaga e Doci. Io spero, ma credo in realtà di essere l'unico che ancora non ha visto il Diavolo Veste Prada 2. Ne parlano tutti da settimane, si parla solo di quello, non l'ho ancora visto, quindi abbiate pietà di me. Andiamo avanti, questo è Z, 7:25, sono molto molto felice del ritorno di Aiello. Io adoro questo cantautore calabrese veramente alla follia, e quindi sono contento che dopo un po' sia tornato con un pezzo. Ascoltatelo perché vi piacerà. Si chiama

Gali su Z, la sua Paprika 2024. Sembra passata una vita. Prima riascoltavamo la nuova versione di Tiziano Ferro e Lazza di Perdono. Sapete quando è uscita Perdono? 2001. Sono passati 25 anni. Adesso non mi fate fare il vecchio che dice oddio quanto passa in fretta il tempo. Però vi rendete conto di quanti siano 25 anni? È una vita. È la vita di una persona, è la mia vita. Io avevo 2 anni all'epoca, quindi pensate quanto in fretta passa il tempo. Non so se abbiate come me l'impressione, io da gennaio ce l'ho avuta, che veramente le settimane mi stiano passando troppo in fretta. La cosa non mi piace in realtà, mi mette ansia, sento di non starmi godendo le settimane. Capita anche a voi? Sarà la primavera, il caldo, che ne so, qualcosa, magari poi chiederò a un esperto. C'è Olivia Rodrigo per voi, Drop Dead. I know.

0: Senti, senti l'U finale. Hai capito, no? È il U che fa la differenza. È come la canzone di Ultimo in cui c'è ipocondria, cioè il messaggino che gli arriva alla fine. È quel tocco in più che serve. I Pinguini su Z con Nightmares 2023. Ci saranno anche loro al Power Hits Estate il 31 di maggio a Roma. Pubblicità, poi siamo insieme.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture, una città a misura di studente, dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendite disponibili ora sui circuiti ufficiali.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Z, generazione futuro.
0: Eccoci, 8-20, 21 di maggio, questa è Radio Z, questa è la Peri Z con Luigi Santarelli e con voi che ci siete come sempre, anche in radiovisione, vi vedo e voi vedete me al 266 della vostra TV e poi siamo in streaming, lo sapete, lo ripeto in continuazione, ma c'è ancora qualcuno, ho saputo, è gravissimo, lo so, sono esterrefatto io per primo, che non ha ancora scaricato la nostra applicazione ufficiale gratuita RTL 102.5 Play. Tra poco notizie, perché questo è un programma anche di informazione, lo sapevate? No, non lo sapevo nemmeno io, però l'ho scoperto oggi. Prima Bob Sinclair e Kizan.

Allora, non so se come me voi seguite su Instagram Bob Sinclair. Se non lo fate, fatelo. Vi fidate di un fatelo. Ha contenuti che meritano di essere visti. Qui con Keys, I Can't Wait, su Z8¼. Grazie per esserci e grazie perché potete anche informarvi con Radio Z. Io sono giornalista, ho detto, sai che c'è? Oh, dobbiamo informare la gente che ci ascolta. Mi è sembrata una notizia, insomma, rilevante da riportare. La nascita allo zoo di Chester in Inghilterra di Womble. Womble è un cucciolo di molto raro, di oritteropo, secondo nato in 100 anni. Non lo so, è una notizia rilevante? Boh, mi sembrava di sì. Vabbè, intanto c'è Rama, va che meglio.

18 anni, Ariete su Z, 19.49, siamo in diretta, puntuali, lo siamo sempre, quindi grazie, grazie Ariete per questa bella hit del 2020. E poi, prima ancora l'avete sentita, la nuova canzone di Irama si intitola Cabana, niente male, il suo singolo per l'estate, anche se non so, non è detto che non faccia uscire niente di nuovo da qui a giugno, da qui a luglio, da qui ad agosto. Allora, a proposito di mesi caldi, no? Sai quando ti viene quella sete, però di una cosa fresca? Allora, se dovessi ricordarmi Giovanni Stori, ti prenderei una cochina, ve la ricordate? La cochina bella fresca, come dice lui. Una valida alternativa, sentite che gancio che vi faccio, è l'aranciata, fra quintale. Pioveva

Ti entra, e ti resta in testa l'aranciata, quella di Fra Quintale su Z 8-10. Grazie a tutti, grazie per seguirci, grazie per i messaggi. Sapete come funzionano più o meno? Ogni tanto, spesso in radio, il conduttore legge una notizia, la commenta, poi chiede agli ascoltatori: ma che ne pensate? Mandateci un messaggio. No, perché io di fronte a notizie del genere, Polonia, perché siamo anche internazionali, andiamo all'estero, sfida dei mondiali di scacchi, però subacquei, cioè giocano a scacchi sott'acqua. Io non dico, cioè, perché? Io chiedo solo perché.

0: Allora, c'è una cosa fondamentale sulla canzone di Mahmood, che è azzeccare il doppio battito di mani alla fine della canzone a tempo. Preparatevi, tra 10 secondi c'è. Mi raccomando, non mi fate fare brutta figura, eh. Vai.
1: Dove sei papà? Mi chiedi come va, come va, come va. Sai già come va, come va, come va.
0: Eccolo! Preso? L'avete preso a tempo? Stavate guidando? Ho capito, dovete lasciare il volante e fare due volte e poi vabbè, ragazzi, vi devo proprio insegnare tutto. Era il 2019, Mahmood vinceva Festival di Sanremo, sì, una competizione musicale, ma una cosa tranquilla che si tiene in Liguria, credo, ogni anno. Allora, sono le 8 in punto, grazie per essere con Radio Z anche stasera, la Z prosegue fino alle 9, ma la diretta di Radio Z prosegue all day long, H24, in radio, in radiovisione e in streaming. Vi aspettiamo, state qui, state qui. Sono le 8.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
3: Power Hits.
2: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play. Con
4: Caffè Toraldo, un caffè.

0: canzone si intitola Magnetic, che è appunto la traduzione di Davido. 3 secondi per rispondere. Ah, niente, proprio in inglese siete pessimi, terribili. Sai quando una cosa ti attrae? Però magnetico forse non rende l'idea, è qualcosa che proprio ti chiama, ti vuole, ti prende a sé. Pazza quanto sono bravo, ogni tanto mi escono queste perle un po' così, va bene, mi dimentico di avere il B2 in inglese, che quindi insomma non è poi un livello granché, ma va bene, dai, recupererò. Allora, sono le 8:05 in questo momento, siamo in diretta, buona serata, buon 21 di maggio da Luigi Santarelli, grande protagonista e grande amico di Radio Z, Eddie Brock, qui con Bel Venerdì, anche se è giovedì.
1: La notte senza te mi prende a schiaffi e sai che c'è, giusto così. Bel venerdì. E quella pasta scotta là che ho lasciato.

Vabbè, dai, ci siamo fatti un piantino anche questa sera. Grazie Blanco, che anche questa sera ci hai fatto scendere un po' di lacrime. Piangere a 90, però è così, mi piace sempre ritrovarla anche stasera su Radio Z. La Periz prosegue insieme a voi, sono le 8:10. Io continuo a leggere notizie, non lo so, ditemi voi se sono rilevanti, cioè vengo a sapere che dopo il soft clubbing, cioè andare in discoteca la mattina, pare che il nuovo trend sia fare colazione la sera. Cioè, mi sembra di capire, ma da ignorante, che quindi adesso, cioè, basta che fai una cosa al contrario e diventa un trend. Cioè, normalmente, non lo so, andate in macchina in ufficio? No, andate in ufficio a piedi, andate in macchina al parco. Boh, allora diventa un trend, non lo so, ho capito bene io. Boh.

solo nostra, grazie Gaia per aver riportato, per aver fatto conoscere anche a quei, magari non lo so, ragazzi un po' più giovani, ma anche me che non ho mai tanto troppo amato o conosciuto la bossa nova. Bossa nova che con Gaia diventa bossa nostra. Sono le 8:15, questa è Radio Z, ciao ciao, io sono quello che vi fa ciao ciao con la manina in radiovisione, il canale, se ci siete, se mi state guardando, è il 266. Cambiamo decisamente mood, sentite un po' già i primi secondi di base? Capito che qui passiamo da un picco all'altro, da Gaia a, vi dico solo un nome, David Guetta.

fondo è solo questo, è solo un'altra sera che piove o no, anche perché effettivamente in questi giorni è tornato il caldo, ma il caldo quello brutto, ragazzi. Stamattina sono uscito, mamma mia, facevano, sai quando ti dicono oggi 30 gradi, percepiti 34, ecco ce n'erano forse 25-30, percepiti 96 più o meno, però vabbè dai, ci siamo lamentati e faceva freddo, c'è stato un maltempo, danni brutti per carità, quindi viva il caldo, viva l'estate. Ho detto una cosa intelligente? Speriamo di sì, dai. Proseguiamo con Rocco Hunt e la sua più bella del mondo. Dicono...

0: chiamate.
1: Quanta su Zeta, la più bella del mondo. E poi scegliete voi a chi dedicarla, lì se volete essere un pochino romantici. Adesso ho sentito che non si dedicano più le canzoni, secondo me non è vero, forse si fa di più nelle coppie già formate, questo sì, forse è un po' più cringe se lo fai con una persona con cui stai uscendo o che stai frequentando. Sì, anzi è decisamente cringe, però perché? Dai, è come dire che non si scrivono più le lettere d'amore a mano, è vero, se ne fanno poche, però è una cosa carina, cioè secondo me se trovi una persona che sa apprezzare queste cose è una persona che ha una marcia in più. Mamma mia ragazzi, che pesantezza, troppa, dai, Charlie XCX, meglio.

0: Roland Garros è stato sorteggiato il tabellone del torneo. Sinner comincerà contro il francese Clément Tabur. Bene, non c'è altro per questa edizione flash dell'informazione. La prossima tra circa un paio d'ore. Ora le previsioni del tempo.
1: Meteo Z.
2: Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone subtropicale. Clima infatti praticamente estivo, con temperature massime che inizieranno ad essere in aumento. Valori che specie sui settori interni delle regioni del centro e sulla Valpadana sfioreranno anche i 30 gradi. Per tutti i dettagli precisi c'è l'app di Trebi Meteo.

10, ci stiamo avvicinando alle 9 di questa sera, giovedì 21 di maggio, poi ci sarà Alex Morelli a tenervi compagnia. Intanto, diciamo così, io ho questo ricordo di un sexy shop che è vicino a casa mia.

0: c'è.
1: Sexy shop, perché poi le vetrine, insomma, qualcosa vedevi, un po' intuivi, però insomma diceva 18 anni ci entreremo. Oggi ne ho 27, secondo voi ci sono entrato? Come sì? Ma che dite? No, no, non ci sono ancora mai entrato, quindi è rimasto un po' il mistero. Va bene, adesso una bella poesia, quella di Serena Brancale, Levante e Delia.

forse chi non ha mai vissuto lontano, anche poco da casa, certe cose forse le può capire un po' meno, però quello che cantano Serena Brancale, Levante e Delia, questa poesia veramente che si chiama Il mio paese, questo è l'amore incredibile che ci può essere all'interno di una famiglia o di persone che sono legate in qualsiasi modo anche se sono lontane. Io adesso vi riparlerò un po' di nuovo di me, adesso Lorenzo si arrabbierà, però la mia storia credo sia quella di tanti. Io sono stato poi un fuorisede atipico perché da Roma sono stato a Milano e ogni due settimane ero a casa, però io mi ricordo ogni volta ritornando alla stazione di Milano Centrale, tornando a casa con la valigia piena di pacchi, di barattoli, di cibo che mia mamma, di camicie stirate che mi aveva preparato con una cura ed un amore che io non mi dimenticherò mai nella mia vita. Quindi chi è fuori sede come me, adesso mi commuovo, lo può capire, l'amore che ci mette, forse una madre solo lo può capire nei confronti dei figli, nei confronti di un figlio che è lontano e che poi torna. Guardate ragazzi, è qualcosa di triste e bellissimo allo stesso tempo. Bravi, bravi ragazzi.

0: sala ci sarebbe una schiera di battute che si potrebbero fare sul sesso occasionale. Guardo Dario Vanacore che è qui con me, che dice certe cose, insomma, è esperto, ma non le farò. Manterrò compostezza, anche perché la linea è questa, sobrietà. Mi piace, ogni tanto i miei amici dicevano, per favore, sobrietà. Tananai chiude la puntata di oggi della Perizzetta. Intanto grazie, grazie davvero. Una collega, la Mario, che saluto, dice per averci dedicato l'onore del vostro tempo, una frase che mi è sempre piaciuta. Arriva Alex Morelli con noi, ciao Alex, un abbraccione forte, noi ci risentiamo domani sera e state sempre con noi su Radio Z.
1: Sei team Radio Z se le tue sfide sono opportunità per crescere, se credi che il miglior posto nel mondo sia in mezzo ai tuoi amici. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Su Radio Z sono le 21.
3: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
4: Radio Z. Fattore Z.
5: Eh sì, direi che possiamo cominciare con il Fattore Z, ma prima devo salutare Luigi che da Roma poco fa mi salutava, perché uno potrebbe dire vabbè, ma non vi potete salutare in diretta, c'è bisogno di farlo così alla radio. Sì, perché lui è a Roma, io a Milano, e quindi un saluto doveroso. Poi vi aggiungo questa piccola postilla, che ci vediamo solo alla cena della radio di Natale, ecco, quindi quindi c'è questa cosa qui che però è bello in ogni caso condividere, cioè i microfoni di Radio Z. Allora, benvenuti voi che siete connessi già da un po', voi che vi state connettendo in questi minuti, ci sarò io a portarvi fino alla mezzanotte. Sono Alex Morelli e questo è il Fattore Z. Vi do subito il contatto, perché se ancora non lo conoscete farete presto la sua conoscenza, il 335 30 10 25, numero per raggiungermi con i vostri WhatsApp, anche con i vostri vocali per raccontarmi il vostro giovedì sera. E qui tutto è pronto per cominciare con il nuovo di Saif. Buona domenica.

Buona domenica con quel velo di malinconia che in realtà condisce o anche arricchisce molte delle canzoni di questo ultimo periodo. 21:05 minuti, siete con il Fattore Z e io vi porto fino alla mezzanotte. Già sapete, subito Velo e Anna Tatangelo e questa è Notte Poetica.

Killeroy con Justin Bieber, questa bellissima collaborazione che ci ha regalato Stay, e dico regalato perché alcuni pezzi davvero vanno ad arricchire magari tutta la discografia di un anno, in questo caso come il 2021, e poi anche il piacere di ritrovarle magari alcune canzoni anni dopo. Siete sempre qui su Radio Z, dove è appena cominciato il Fattore Z, e alle 21:11 ci siete già voi al 335 30 10 25. Mi piace poi questa cosa che è un po' come una piccola corsa, no? Essere i primi del programma a raggiungerci, un po' come succede sui social, no? Il primo commento ad un reel, uno lo deve comunque un po' marchiare, no? Con il primo. Ora Fulminacci, maledetto me.

maledetto me, fulminacci, chissà quante volte magari a voi è scappato un maledetto me love dove avete fatto proprio quella cosa lì che ma non si può proprio. Magari cercando anche di non farvi vedere troppo in giro, sai, perché poi piccolo disastro, che è una cosa che magari sapete solo voi, ok, sì, ti dai il diritto di imprecare contro te stesso, però alle volte i cocci è sempre meglio nasconderli sotto il tappeto. C'è sempre il fattore Z che ci porta fino a mezzanotte, un po' di voi tra poco, ma prima Shiva, Lazza, Sfera e Basta, e questa è me.

0: chissà se se lo immaginava Anna. Poi come sarebbero andate le cose dopo questa bando. 21:20, siete qui su Z, bravi voi, mi complimento come al solito, no? Dovessi incontrare qualcuno di voi e dovesse dirmi: ah guarda, io ascolto Radio Z, la mano gliela stringo e come lo abbraccio proprio. Questo è il Fattore Z, ci sono io, sono Alex Morelli. Ilenia al 335 30 10 25. Ciao Alex, appena finito di studiare, esame importante tra qualche giorno e ora mi merito Radio Z, ragazzi. Questo mi ingolosisce particolarmente, no? Cioè l'idea che questo possa essere associato, il Fattore Z o Radio Z in generale, a una bellissima comfort zone. Ora Tiziano Ferro e Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Superstar, Tiziano Ferro con Giorgia e dall'album Sono un grande versione deluxe, dove ci sono tante collaborazioni, e tra l'altro sta per partire anche il suo tour Stadi 26, che toccherà, ovviamente lo dice il nome, anche diversi stadi italiani. Ne cito solo qualcuno, ovviamente Milano, Bologna, Roma, Torino, Napoli, Padova, ma ce ne saranno tanti altri. Mari Froes, subito Colombina.

intanto li fai pure tu. Io non mi aspettavo mica che ti innamoravi. Ora dimmi che rimani pure se non piove più.

0: Che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Questa domenica il pezzo di Olly e Giuli. Beh, so che questa piccola nota a margine magari non cambia la vita, però evidentemente, visto che tanti di voi, come dico spesso, sono fine settimana centrici, la domenica la stiamo per raggiungere, però siamo anche in quello che ormai è diventato universalmente riconosciuto come il nuovo venerdì, no? Cioè il giovedì, per dirla giusta, per dirla in maniera un po' più figa, è proprio the new Friday. E magari quanti di voi in questo momento stanno proprio approfittando di ciò. Samurai J, ossessione.

0: nati bastardi di Capo Plaza. Sapete che poi ogni tanto vi do l'invito a farvi un giro magari nel mondo musicale di un po' di anni fa, perché qui il richiamino molto forte alla fine degli anni 90 c'è, con un pezzo French Touch House che si intitolava Lady di Mojo. Ecco, Mojo che sembrava triste ma non era così. Ci sentiamo tra poco.
1: L'università, spazio in cui studiare e luogo da vivere. A Bergamo troverai un crocevia di esperienze e culture. Una città a misura di studente dove sentirsi a casa e cittadini del mondo, in cui crescere ed esplorare le opportunità che riserva il domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. La
3: musica romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amélie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amélie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti.

0: funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

Siete sempre qui su Radio Z, dove c'è il Fattore Z che suona intanto fino alla mezzanotte, ma voi rimanete sempre connessi, ci sono tanti modi per esserlo. Beh, anche con la radiovisione, che spesso, soprattutto quando eravamo insieme di notte, chiamavo un po' la comfort zone, ma uno la comfort zone se la può trovare di notte al 21:39 come ora, nel pieno del pomeriggio, quando preferite. 335 30 10 25, subito è tempo di Joliet e la sua Stelle.

Joliet alle 21.43 qui su Radio Z, il Fattore Z, che ci porta fino alla mezzanotte, la sua Stelle, che sono un elemento di grandissima ispirazione. Ecco, però anche in questo caso, vero? Magari se uno utilizza la parola stelle, se vuole scrivere una canzone, una poesia, sembra che possa vincere facile, ma anche lì bisogna saperle misurare. Bambole di pezza ora, questa è Porno.

My Universe con i Coldplay, e in questo caso accompagnati dalla band coreana probabilmente più influente, più popolare al mondo, e che ve lo dico a fare, i BTS. Ecco, tra l'altro spesso mi capita di raccontare anche di quanto il mondo sudcoreano sia arrivato a noi non soltanto attraverso la musica, che molti pare l'abbiano scoperta solo ultimamente, ma saranno almeno 10 anni secondo me che tanti si sono proprio presi tantissimo per il K-pop. Ma naturalmente, non che ve lo dico a fare, si parla anche di serie TV. Achille Lauro, Comuni Immortali. Ciao.

Achille Lauro alle 21.53 su Radio Z, dove suona il Fattore Z, così è fino alla mezzanotte. Ci sono io che vi porto fin lì, sono Alex Morelli, e questa Comuni Immortali, che è la canzone che dà anche il titolo all'album di Achille Lauro. Tra l'altro, ragazzi, stiamo parlando di 17 canzoni, che è una cosa abbastanza inusuale, devo dire, in questo ultimo periodo. Siete qui su Radio Z, bravi voi, vi regalo Brescia, questa è Da Dio. Sei

0: Miles Smith, questa Stay If You Wanna Dance. Si arriva così intanto alla fine della prima ora, questi pochi secondi che ci separano dalle 22, qua dove ci siete anche voi. Ciao Alex, potresti salutarci che ti stiamo ascoltando dalla terrazza di casa nostra a Mantova? Immagino anche che si stia benissimo, no? Una di quelle sere proprio molto molto estive, diciamo così, con una certa precocità. Peccato che manchi la firma, ecco, così sarebbe stato bello salutare qualcuno, ma sicuramente loro hanno capito che ci stiamo rivolgendo proprio a loro. A tra poco. Sono le 22.
1: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out, ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21, tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

Le 22:04 di questo giovedì con il Fattore Z che arriverà fino alla mezzanotte con me, che vi porterò fino alle 24, alla mezzanotte come preferite, il momento in cui sdoganeremo, entreremo così nel venerdì ufficialmente il fine settimana. E intanto ad accompagnarci fin qui c'erano i Pinguini, Tattici Nucleari, Sorry Scusa Lo Siento, e subito SKT, Gaia, Tropicalia su Z.

Alex Warren, protagonista qui su Radio Z in questo inizio di seconda ora, le 22:11. Ci sono io, sono Alex Morelli, ci siete voi, che avete sempre il 335 30 10 25. Spesso dico corsia preferenziale, ma questo, come potete già immaginare, funziona semplicemente così, raccontandoci anche un po' della vostra serata, o comunque il contesto, perché mi piace molto quello che arriva da Giada e Nicolas. Ciao Alex, anche qui una bella balconata con voi. Oh, speriamo che il volume non disturbi i vicini che casomai salutiamo. Ciao ragazzi, ciao anche i vicini di Giada e Nicolas, se in questo momento la mia voce sta arrivando pure da voi. 335 30 10 25 J-Ax.

0: Starter Pack.
1: E anche in Italia Starter Pack, J-Ax ce lo ricorda che nella vita un po' di quel fattore ci serve sempre, che poi è questa cosa qui per cui sembra che ci siano delle forze che si sprigionano e fanno girare le cose per il verso giusto. Vai a capire davvero dove sta la verità. 22:15 di questo nostro giovedì c'è il fattore Z, ci siete voi e c'è anche Hugel Solto. Questa è Jamaican Bam Bam.

0: proprio così, quell'orario un po' critico non tanto perché c'è una sveglia, ma perché magari è il ritorno di una di quelle serate che poi a un certo punto vorresti anche un po' dimenticarti, no? Cioè le 7, ma quelle del giorno dopo. Le 22:20 siete qui su Radio Z e c'è il Fattore Z e sentiamo un po' anche un po' chi c'è al 335 30 10 25.
1: Ciao Alex, Laura.
0: Ciao Laura.
1: Grazie per la compagnia e per la bella musica. Ciao.
0: Cioè pure ci ringraziano gli ascoltatori, ma che siamo qua al microfono, vi rendiamo la vita, non c'era bisogno, però grazie per il ringraziamento, sai quelle cose che poi partono come le storie condivise e ricondivise, ma sempre quelle che fanno poi quell'effetto specchio all'infinito. Grazie Laura. 335 30 10 25, vedi che l'ho ringraziata pure io. E intanto The Colors, Rolling Stones.

4, la seconda ora del Fattore Z insieme ad Alex Morelli e insieme a The Colors, questa Rolling Stones, è un altro dei loro tanti video che però hanno quella pasta lì che sembra arrivare da molto lontano, parlo proprio di epoca, fine anni 80, inizio 90, un po' quel mondo lì. C'è il 335 30 10 25, questo per essere molto molto attuali, anche per i vostri messaggi, anche con i vostri vocali per raccontarci il giovedì sera. E intanto Tommaso Paradiso, i Romantici.

0: Radio Z, Breaking News.
1: Appuntamento con le notizie su Radio Z. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB russo, l'intelligence di Mosca, nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio fra vittime e feriti. Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, allegando un video che mostra il momento in cui i droni di Kiev colpiscono simultaneamente degli edifici in un villaggio. Trump punta a Cuba e schiera la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio arriva all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 1996 e segna un'ulteriore escalation delle pressioni USA nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Alto là di Russia e Cina. Ciclismo, vince Alex Segert la 12ª tappa del Giro d'Italia, la Imperia Novi Ligure di 175 km. Ed è tutto.
2: Meteo Z. Amici di Radio Z, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un venerdì all'insegna del sole sul nostro territorio, con anticiclone subtropicale. Clima infatti praticamente estivo, con temperature massime che inizieranno ad essere in aumento. Valori che specie sui settori interni delle regioni del centro e sulla Valpadana sfioreranno anche i 30 gradi. Per tutti i dettagli precisi c'è l'app di Trebi Meteo.
3: Radio Z, generazione futuro.

0: Marco Mengoni, No Stress, le 22.39, sempre qui su Radio Z di giovedì, ma domani, venerdì alle 15 in Collettivo Z, non perdere l'appuntamento con Canova Game Room. Michele Canova ci porterà dietro le quinte della nascita del suo inedito con Bello Figo.
1: Il BNL Italy Major Premier Padel torna protagonista al Foro Italico di Roma. Fino al 7 giugno ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Biglietti disponibili su bnlitalymajorpremierpadel.com.
2: Cultura e scienza, creatività e concretezza sono i pilastri dell'Università di Bergamo, un ateneo internazionale circondato di bellezza e rivolto all'innovazione, il cuore di una città vibrante a misura di studente, il posto giusto per costruire il tuo domani. Università degli Studi di Bergamo. Dai forma al tuo futuro.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Radio Z, generazione futuro.
0: Appuntamento con il Fattore Z, ancora parecchia strada da svolgere, da praticare, da affrontare, lo farà insieme a voi naturalmente fino alla mezzanotte. Avete sempre il 335 30 10 25, così iniziamo a fare a intraprendere questo discesone, quello che ci porterà fino alla mezzanotte, anche con un po' delle vostre storie, quelle tra la sera e la notte, che hanno sempre un bel sapore. C'è la radiovisione, passateci, 266 digitale terrestre, 735 di Sky, e subito Dito nella Piaga.
5: Cos'è? Normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale? Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Dito nella piaga su Radio Z, pezzo che è stato tantissimo in trend sui social e che ognuno poi ha potuto declinare un po' come ha preferito, no? Perché dietro quella parola lì, quell'espressione che fastidio col punto esclamativo, poi ognuno gli può aggiungere evidentemente un po' ciò che vuole. Siete qui su Z, bravi voi, il fattore fino a mezzanotte, subito Charlie XCX, questa è Rock Music.

sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

vorrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

Z di notte alle 22.50 ci ha regalato anche uno dei pezzi più significativi dell'intera discografia di Fabri Fibra, ragazzi, una di quelle canzoni che non invecchiano mai, e questo devo dire è abbastanza scontato, mi sento di dire, senza togliergli valore un po' a tutte le canzoni di Fabri. A volte c'è bisogno magari neanche troppo di aggiornamenti, no? Soprattutto diciamo quelli che toccano dei temi anche particolarmente sensibili. 22.51 e Z, sì, buonanotte, il fattore Z a portarci a mezzanotte, e ora Maze, Cattive Abitudini.

0: c'è su Radio Z con il fattore Z, 22:54 voi al 335 30 10 25. Aurora: ciao Alex, torno da una serata sushi con il mio best friend, si chiama Giacomo, questa sera toccava a lui pagare. Questa è un'informazione interessante, potremmo magari farci invitare solo nelle sere in cui tocca a lui. Nerissima Serpe: Fritu, ridere di te su Z.
1: E ho aspettato a regalarti quel rubino rosso, perché prima stavo uscendo dal casino nostro. Forse solo mio, non c'è Dio, è nascosto. Chissà se sopra il

via, lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu. Meno male, io sto uguale.

0: che ci ha messo le mani, ha ripreso probabilmente uno dei pezzi più iconici degli anni 90, ossia vogliamo fare una cosa dedicata agli anni 90, vogliamo fare uno spot, una qualunque cosa per questo pezzo, questo proprio Baby Don't Hurt Me, ovviamente nella versione quella originale, ci mancherebbe altro, insomma poi sono due tre le scelte, Scatman John, quella e forse poche altre. 23 in punto, se ne va anche la seconda ora del Fattore Z. Già l'ho detto, sono le 23.
1: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

Fred De Palma, Anitta e Mischilla, e qui con La Testa Gira abbiamo toccato anche il mondo merengue, che tra l'altro chi balla molto bene, comunque particolarmente avvezzo a questo mondo anche dal punto di vista del ballo, dice essere un ballo anche abbastanza semplice, quindi un entry level, mettiamola così. Io non esercito, quindi non posso dire. Ora Ernia, Berlino.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

Gali e la sua Mille Pare Bad Times, e in questo racconto così un po' tra le righe di quanto possa essere difficile magari cercare un po' di felicità nell'offline, cosa che però tra l'altro aggiungo molti ragazzi riescono benissimo, però a volte non si tocca, come dire, l'altro lato della medaglia, cioè di quanto anche le persone magari un po' più su d'età, che però in realtà si sono trovate a dover imparare un po' da zero la tecnologia, a volte siano particolarmente dipendenti, senza propendere né per l'una né per l'altra campana, questo lo dico, come dire, in maniera un po' più generale. Siete con Z, il fattore Z che ti porta, vi porta fino alla mezzanotte. Io sono Alex Morelli e voi che ci fate svegli? 335 30 10 25 anche con i vostri vocali. Intanto Another, questa è Talk to You.

Beh, questo devo dire un pezzo che mi dà molta soddisfazione, così una di quelle cose particolarmente soggettive che però mi piace molto condividere anche con gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Z. Siete con il Fattore Z, nella radiovisione ci accompagna, questo lo voglio ricordare, il 266 del digitale terrestre, il 735 di Sky, un altro dei bei tanti modi per stare insieme. Subito 13 Pietro e questa è Uomo che cade su Z.

0: minuti.
1: 5 minuti di Alfa alle 23:19, sempre su Radio Z. Abbiamo l'amica ascoltatrice di ritorno. A proposito dell'offline e l'online, beh, torna da un evento.
2: Poter in qualche modo interagire anche dal vivo con persone simili, con cui poter parlare, insomma, e capirsi. È stato molto bello. Niente, grazie comunque per la compagnia. La strada è ancora un po' lunga, tra l'altro anche piena di buche, perché purtroppo la provincia di Pavia così è. E un abbraccio grande, buona serata.
1: È una tradizione, evidentemente. Ciao ciao a te, c'è Annalisa.

Canzone estiva, la canzone appunto di Annalisa, che come dice nel testo non lo è estiva, è una di quelle cose che ti mandano un po' in un cortocircuito. 23 di questo giovedì, voi che avete sempre il 335 30 10 25 per raccontarci la vostra tarda serata. Abbiamo ancora un bel po' di tempo prima di arrivare alla mezzanotte. Intanto Topic, Becky G, Sorry Papi.

0: Ubacala.
1: Baccalà, Serena Brancale, che ha spopolato proprio con questa Baccalà nel 2024 e questo ha consolidato, diciamo, una carriera che comunque arriva da lontano, ecco, perché comunque un artista non emerge mai dal nulla. Brava Serena. 23 e 29 di questo giovedì ci siete voi al 335 30 10 25. Allora Matteo, che molto onestamente dice: oh, finalmente ho finito di lavorare, un lavoro che non mi piace per niente, è vero che nobilita l'uomo, ma mi fa girare soltanto così. Poi completate voi la frase come preferite, ecco, potete utilizzare cose di vostra fantasia, però c'è molta onestà, devo dire, in questo messaggio. 335

Harry Styles, anche lui, beh, protagonista sicuramente di questa tarda serata, così come di tante puntate del Fattore Z, e comunque anche durante il giorno il protagonista è come, ecco, di pomeriggi passati spensierati, no? Magari ascoltando proprio Radio Z. Arrivano Emma ed Ercomi, Vacci Piano. Scusa se ancora ti

0: Ale di Rove, altro pezzo che ci ha portato in un passato nemmeno troppo lontano, e l'abbiamo ritrovato qua su Z nel Fattore Z alle 23:38. Ancora un po' per stare insieme fino alla mezzanotte e ovviamente voi rimanete sempre qui. A tra poco.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Sempre qui su Radio Z, il fattore Z per arrivare alla mezzanotte, quindi andremo praticamente a sfiorare il venerdì e nel frattempo al 335 30 10 25. Beh, ci siete voi, così come Gianfranco. Qualcuno fermi mia nonna che a quest'ora da anni mi tempesta di buongiornissimi, che poi secondo me saranno i buona notissima, no?

Guy Ducci in questa Runway alle 23.42 di giovedì con il Fattore Z che ne è ancora per un po' e con la radiovisione che ovviamente è complice nostra sia di giorno che di notte al 266 del digitale terrestre oppure al 735 di Sky. Arriva Elisa e questa è Amore è...

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Supereroi di Mr. Rain su Radio Z alle 23.49. Allora, abbiamo toccato un tasto dolente, sensibile, perché poco fa il messaggio di un amico che diceva: guardate, mia nonna, sono anni che mi manda i buona notissima a quest'ora, grosso modo, a volte qualcuno prima, qualcuno dopo, e tanti appunto più o meno in questa situazione, no? Che è comunque una situazione anche che ha in sé una certa tenerezza, anche se c'è

0: notte.
1: Oh, mi sembra di avervelo promesso che sarebbe stata una bellissima serata anche questa con il fattore Z, tanto che c'è passata pure Olivia Rodrigo e la sua Drop Dead. Poi dovremo riaggiornarci per tutto il caso del Baby Doll, che è stato ampiamente criticato, perché sapete che siamo in un'epoca in cui uno non può fare quello che vuole, cioè teoricamente sì, ma c'è sempre qualcuno che ti punta il dito.

0: James Hype, Miki Della Rossa e Lazza tutti insieme in una Ferrari o come preferite, insomma ci piace immaginarli lì che sgomitano un po' stretti per potersela guidare. Siamo arrivati in fondo però al nostro appuntamento, quello con il fattore Z, e così ci stiamo avvicinando al venerdì, veramente una questione di pochi secondi. Rimanete connessi anche con la Radiovisione 266 Digitale Terrestre, 735 di Sky, e noi ci risentiamo domani alle 21 da Alex Morelli. È tutto, baci, ciao.
1: Sei team Radio Z se sai che un pezzo non finisce, ma resta in loop nei tuoi ricordi. Se credi che la vera bellezza sia negli sguardi sinceri. Sei team Radio Z quando non hai tutte le risposte, ma sei aperto a tutte le domande. Radio Z, generazione futuro.
2: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italia.

0: storico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

C'hai 20 anni, ti sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
1: Power Hits.
0: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

A volte scordo di essere uno con te, l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colore a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: con le calzature Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: Quando il tuo lavoro cresce, serve più spazio. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili con volume di carico fino a 14,8 metri cubi e lunghezza di carico fino a 4,4 metri. A maggio, gamma Renault veicoli commerciali in pronta consegna da 17.950 euro. Offerta valida solo per veicoli in stock fino a esaurimento scorte, IVA emessa su strada escluse, infe condizioni presso la rete aderente su professional.renault.it. Scopri anche i veicoli allestiti Renault.

0: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
1: Radio Z. Generazione futuro.
2: È da un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo